0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumer.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio, e poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì. Mica succede. No.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 13 maggio. Ariete, amori che sbocciano all'improvviso e attrazioni irresistibili possono farvi perdere la testa. La luna nel vostro segno assicura fortuna. Toro, giornata molto tesa nel rapporto con gli altri. Il sole vi rende battaglieri e non vi piegherete di fronte ad un'imposizione. L'amore rappresenta un punto di riferimento. Gemelli, alcuni conti ancora non tornano. Ci tenete molto a soddisfare i vostri capricci e le spese aumentano. Non forzate la mano sul lavoro. Cancro, c'è una luna dispettosa nel vostro cielo. Vuole improvvisamente cambiare le carte in tavola sul lavoro. In amore dovete continuare a sdrammatizzare. Leone, arriveranno notizie inaspettate che potrebbero significare una svolta in ambito professionale. In amore siete sempre alla ricerca di novità. Vergine, mettete una bella pietra sul passato e cercate di amministrare con attenzione tutto ciò che avete guadagnato ultimamente. In amore, Venere può rendervi molto nervosi. Bilancia, alcuni cambiamenti repentini non si possono evitare. Cercate di adattarvi al meglio alle novità. In amore, continuate a sentire l'effetto romantico di Venere. Scorpione, altra giornata interessante in cui potrebbero arrivare anche delle sorprese, in amore e sul lavoro. L'amore continua a regalarvi enormi possibilità. Sagittario, siete alle prese con dei cambiamenti importanti sul lavoro. Alcuni vi destabilizzano, altri vi esaltano. La luna in Ariete può rendervi spregiudicati. Capricorno, rapporti tesi sul posto di lavoro, non tollerate nessuna critica e siete sempre sul piede di guerra. In amore siete un po' insoddisfatti. Acquario, nascono nuove amicizie e nuovi amori che potrebbero sbocciare in qualsiasi occasione. L'apparenza spesso non conta e oggi ne avrete conferma. Pesci, con Venere ostile siete al centro di una tempesta d'amore. Le occasioni per vivere nuove avventure non mancano, ma nella coppia c'è tempesta. Sul lavoro possono arrivare apprezzamenti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

In una delle molte feritoie della notte, con un bisogno di attenzione d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi per essere corrisposto, valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo.

le loro donne e regalare a piene mani oceani ed altre onde ai marinai in servizio, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità. Perché già dalla prima trincea ero più curioso di voi, ero molto più curioso.

seconde file, agitava per chissà quale avvenire il suo presente di semi enormi e il suo cesareo fresco. Pensavo è bello che dove finiscono le mie dita debba in qualche modo incominciare una chitarra.

Rivederci. Mi sentivo meno stanco di voi, ero molto meno stanco di voi. Potevo stuzzicare i pantaloni della sconosciuta fino a vederle spalancarsi la bocca.

suo elmo con una scatola di legno che dicesse perdere. Potevo chiedere

cannibali al giorno per farmi insegnare la mia distanza dalle stelle. Potevo attraversare litri e litri di corallo per raggiungere un posto che si chiamasse

Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Bonorva e di Cossoine, in corrispondenza del viadotto sul Rio Mulino in direzione Sassari, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 km fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Siete all'ascolto di Radio Domus Novas.

0: Mercoledì 13 maggio 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria di Fatima. La luna è calante e il proverbio del giorno è «Qual proposta, tal risposta». Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1497, nel nome di Papa Alessandro VI, veniva scomunicato il religioso e politico Girolamo Savonarola. Centinaia di anni dopo si sarebbe scoperto che l'atto era falso. Nel 1860, lasciata Marsala, i garibaldini raggiungevano Salemi, che Giuseppe Garibaldi proclamava capitale d'Italia. Nel 1909, da Piazzale Loreto a Milano, prendeva il via la prima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. La prima tappa si fermava a Bologna. E 70 anni fa, nel 1956, a Bordighera si teneva la prima celebrazione italiana della Festa della Mamma, nata dalla lettera di un'emigrata negli Stati Uniti al sindaco della cittadina ligure. Nel 1981, in piazza San Pietro a Roma, il 23enne Mehmet Ali Ajka sparava due colpi di pistola contro Papa Giovanni Paolo II, ferendolo gravemente. 30 anni fa, nel 1996, arrivava nei negozi Dove c'è musica, il settimo album di Eros Ramazzotti, con 12 nuove canzoni tra cui Più bella cosa e Stella gemella. Nel 1999, al primo scrutinio, Carlo Azeglio Ciampi veniva eletto 10° presidente della Repubblica Italiana. 25 anni fa, nel 2001, alle elezioni politiche il centrodestra, guidato da Silvio Berlusconi, otteneva il 49,56% dei voti contro il 39,96% del centrosinistra di Francesco Rutelli. Nel 2012 Emanuele Abate fissava a 13 secondi e 22 il nuovo record italiano dei 110 metri a ostacoli, appartenuto per 10 anni ad Andrea Giaconi. E nel 2019 nasceva il nostro appuntamento quotidiano dei fatti del giorno nel passato. In 7 anni ne sono state realizzate 2557 puntate. Sono nati il 13 maggio, nel 1717 l'arciduchessa d'Austria Maria Teresa d'Asburgo, nel 1924 il politologo Giovanni Sartori, nel 1927 l'attrice Bice Valori, nel 1932 il conduttore radio TV, autore e regista Gianni Boncompagni, nel 1935 l'imprenditore Luciano Benetton e nel 1938 il politico Giuliano Amato e il cantante e produttore musicale Tony Remis. E poi l'autore e cantante Stevie Wonder nel 1950, il calciatore Stefano Tacconi nel 1957, l'architetta Paola Antonelli nel 1963 e per chiudere gli attori Edoardo Palomo nel 1962 e Robert Pattinson, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Era l'ultima segnalazione per il 13 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Novas.
2: Ogni giorno
3: musica.
2: Voglia.
3: Tutti
2: i giorni
3: voglia di musica.
2: Radio Domus Novas.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio a pile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 13 maggio. Ariete, amori che sbocciano all'improvviso e attrazioni irresistibili possono farvi perdere la testa. La luna nel vostro segno assicura fortuna. Toro, giornata molto tesa nel rapporto con gli altri. Il sole vi rende battaglieri e non vi piegherete di fronte ad un'imposizione. L'amore rappresenta un punto di riferimento. Gemelli, alcuni conti ancora non tornano. Ci tenete molto a soddisfare i vostri capricci e le spese aumentano. Non forzate la mano sul lavoro. Cancro, c'è una luna dispettosa nel vostro cielo. Vuole improvvisamente cambiare le carte in tavola sul lavoro. In amore dovete continuare a sdrammatizzare. Leone, arriveranno notizie inaspettate che potrebbero significare una svolta in ambito professionale. In amore siete sempre alla ricerca di novità. Vergine, mettete una bella pietra sul passato e cercate di amministrare con attenzione tutto ciò che avete guadagnato ultimamente. In amore, Venere può rendervi molto nervosi. Bilancia, alcuni cambiamenti repentini non si possono evitare. Cercate di adattarvi al meglio alle novità. In amore, continuate a sentire l'effetto romantico di Venere. Scorpione, altra giornata interessante in cui potrebbero arrivare anche delle sorprese, in amore e sul lavoro. L'amore continua a regalarvi enormi possibilità. Sagittario, siete alle prese con dei cambiamenti importanti sul lavoro. Alcuni vi destabilizzano, altri vi esaltano. La luna in Ariete può rendervi spregiudicati. Capricorno, rapporti tesi sul posto di lavoro, non tollerate nessuna critica e siete sempre sul piede di guerra. In amore siete un po' insoddisfatti. Acquario, nascono nuove amicizie e nuovi amori che potrebbero sbocciare in qualsiasi occasione. L'apparenza spesso non conta e oggi ne avrete conferma. Pesci, con Venere ostile siete al centro di una tempesta d'amore. Le occasioni per vivere nuove avventure non mancano, ma nella coppia c'è tempesta. Sul lavoro possono arrivare apprezzamenti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei, Le stelle di Azus
0: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Eccomi, sono Gianluca Melilli, bentrovati. Siamo a metà dell'Ottocento, nella Roma del Papa Re, dove le ombre dei palazzi si allungano più delle verità, c'è chi sogna l'impensabile: sconfiggere la morte. Non con la fede, non con la preghiera, ma con il bisturi, il segreto e un'anima ormai perduta. Oggi Due Minuti un Libro ti porta dentro L'anatomista delle ombre di Giulio Leoni. Un'opera raffinata, tesa e profondamente italiana dove ogni dissezione rivela non solo corpi, ma peccati. Se anche tu scrivi romanzi d'epoca che uniscono rigore e mistero, su 2minutiunlibro.it trovi visibilità, strumenti e le radio, tante radio, pronte a far risuonare il tuo passato. Siamo nel 1822. Dopo gli orrori della campagna di Russia, vissuti da giovane chirurgo al seguito dell'armata napoleonica, Marzio D'Alessio deve ora nascondere i suoi trascorsi e le sue simpatie politiche in una Roma oscurantista in cui brulicano le spie pontificie. Membro della confraternita dei Sacconi Rossi, che si fa carico di seppellire sull'isola Tiberina le vittime del Tevere, vi assolve il compito di anatomista, stendendo anonime relazioni sulla causa delle morti. Un lavoro che gli permette di portare avanti in segreto gli studi sull'elettricità animale. Anni prima, infatti, Marzio è stato introdotto alle controverse teorie di Galvani e Aldini, e ha intravisto un enigmatico papiro egizio che sembrava anticipare di millenni le scoperte più recenti. Perciò è sconcertato quando tra i corpi regurgitati dal fiume in piena trova quello di una donna che, invece dei segni di annegamento, reca chiare tracce di folgorazione. Qualcuno sta sfidando la morte eseguendo esperimenti non sui cadaveri, bensì sui vivi. Aiutato da Martina, orfana ribelle, amante e complice, Marzio si lancia in una ricerca frenetica nel mondo sommerso di Roma. Di Giulio Leoni, L'anatomista delle ombre, in libreria da Nord.
3: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno. Anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 13 maggio. Ariete, amori che sbocciano all'improvviso e attrazioni irresistibili possono farvi perdere la testa. La luna nel vostro segno assicura fortuna. Toro, giornata molto tesa nel rapporto con gli altri. Il sole vi rende battaglieri e non vi piegherete di fronte ad un'imposizione. L'amore rappresenta un punto di riferimento. Gemelli, alcuni conti ancora non tornano. Ci tenete molto a soddisfare i vostri capricci e le spese aumentano. Non forzate la mano sul lavoro. Cancro, c'è una luna dispettosa nel vostro cielo. Vuole improvvisamente cambiare le carte in tavola sul lavoro. In amore dovete continuare a sdrammatizzare. Leone, arriveranno notizie inaspettate che potrebbero significare una svolta in ambito professionale. In amore siete sempre alla ricerca di novità. Vergine, mettete una bella pietra sul passato e cercate di amministrare con attenzione tutto ciò che avete guadagnato ultimamente. In amore, Venere può rendervi molto nervosi. Bilancia, alcuni cambiamenti repentini non si possono evitare. Cercate di adattarvi al meglio alle novità. In amore, continuate a sentire l'effetto romantico di Venere. Scorpione, altra giornata interessante in cui potrebbero arrivare anche delle sorprese. In amore e sul lavoro, l'amore continua a regalarvi enormi possibilità. Sagittario, siete alle prese con dei cambiamenti importanti sul lavoro. Alcuni vi destabilizzano, altri vi esaltano. La luna in Ariete può rendervi spregiudicati. Capricorno, rapporti tesi sul posto di lavoro, non tollerate nessuna critica e siete sempre sul piede di guerra. In amore siete un po' insoddisfatti. Acquario, nascono nuove amicizie e nuovi amori che potrebbero sbocciare in qualsiasi occasione. L'apparenza spesso non conta e oggi ne avrete conferma. Pesci, con Venere ostile siete al centro di una tempesta d'amore. Le occasioni per vivere nuove avventure non mancano, ma nella coppia c'è tempesta. Sul lavoro possono arrivare apprezzamenti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.

Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Sette giorni dedicati al disco novità, lo facciamo con un singolo che parte da tutte le librerie, perché questa band ha scritto storie di una band che non si è ancora sciolta. E poi c'è anche il loro Club Tour 2026 che da novembre sarà un po' sui palchi di tutti i più famosi club italiani. Sto parlando di Eugenio in Via di Gioia, questa band che presenta questo singolo in questo modo. Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. E allora adesso ascoltiamo questo singolo importante, disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, 2 sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: disco novità Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Sognare insieme a te.
2: Disco novità.
3: More music in the mix.
0: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.
4: In viaggio con ANAS,

Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 km fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Hai capito?
3: Ho capito sì, mica sono scemo.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 13 maggio. Ariete, amori che sbocciano all'improvviso e attrazioni irresistibili possono farvi perdere la testa. La luna nel vostro segno assicura fortuna. Toro, giornata molto tesa nel rapporto con gli altri. Il sole vi rende battaglieri e non vi piegherete di fronte ad un'imposizione. L'amore rappresenta un punto di riferimento. Gemelli, alcuni conti ancora non tornano. Ci tenete molto a soddisfare i vostri capricci e le spese aumentano. Non forzate la mano sul lavoro. Cancro, c'è una luna dispettosa nel vostro cielo. Vuole improvvisamente cambiare le carte in tavola sul lavoro. In amore dovete continuare a sdrammatizzare. Leone, arriveranno notizie inaspettate che potrebbero significare una svolta in ambito professionale. In amore siete sempre alla ricerca di novità. Vergine, mettete una bella pietra sul passato e cercate di amministrare con attenzione tutto ciò che avete guadagnato ultimamente. In amore, Venere può rendervi molto nervosi. Bilancia, alcuni cambiamenti repentini non si possono evitare. Cercate di adattarvi al meglio alle novità. In amore continuate a sentire l'effetto romantico di Venere. Scorpione, altra giornata interessante in cui potrebbero arrivare anche delle sorprese in amore e sul lavoro. L'amore continua a regalarvi enormi possibilità. Sagittario, siete alle prese con dei cambiamenti importanti sul lavoro. Alcuni vi destabilizzano, altri vi esaltano. La luna in Ariete può rendervi spregiudicati. Capricorno, rapporti tesi sul posto di lavoro, non tollerate nessuna critica e siete sempre sul piede di guerra. In amore siete un po' insoddisfatti. Acquario, nascono nuove amicizie e nuovi amori che potrebbero sbocciare in qualsiasi occasione. L'apparenza spesso non conta e oggi ne avrete conferma. Pesci, con Venere ostile siete al centro di una tempesta d'amore. Le occasioni per vivere nuove avventure non mancano, ma nella coppia c'è tempesta. Sul lavoro possono arrivare apprezzamenti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi.

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Mercoledì 13 maggio 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria di Fatima. La luna è calante e il proverbio del giorno è «Qual proposta, tal risposta». Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1497, nel nome di Papa Alessandro VI, veniva scomunicato il religioso e politico Girolamo Savonarola. Centinaia di anni dopo si sarebbe scoperto che l'atto era falso. Nel 1860, lasciata Marsala, i garibaldini raggiungevano Salemi, che Giuseppe Garibaldi proclamava capitale d'Italia. Nel 1909, da Piazzale Loreto a Milano, prendeva il via la prima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. La prima tappa si fermava a Bologna. E 70 anni fa, nel 1956, a Bordighera si teneva la prima celebrazione italiana della Festa della Mamma, nata dalla lettera di un'emigrata negli Stati Uniti al sindaco della cittadina ligure. Nel 1981, in piazza San Pietro a Roma, il 23enne Mehmet Ali Ajka sparava due colpi di pistola contro Papa Giovanni Paolo II, ferendolo gravemente. 30 anni fa, nel 1996, arrivava nei negozi Dove c'è musica,

0: otteneva il 49,56% dei voti contro il 39,96% del centro-sinistra di Francesco Rutelli. Nel 2012 Emanuele Abate fissava a 13 secondi e 22 il nuovo record italiano dei 110 metri a ostacoli, appartenuto per 10 anni ad Andrea Giaconi. E nel 2019 nasceva il nostro appuntamento quotidiano dei fatti del giorno nel passato. In 7 anni ne sono state realizzate 2557 puntate. Sono nati il 13 maggio, nel 1717 l'arciduchessa d'Austria Maria Teresa d'Asburgo, nel 1924 il politologo Giovanni Sartori, nel 1927 l'attrice Bice Valori, nel 1932 il conduttore radio TV, autore e regista Gianni Boncompagni, nel 1935 l'imprenditore Luciano Benetton e nel 1938 il politico Giuliano Amato e il cantante e produttore musicale Tony Remis. E poi l'autore e cantante Stevie Wonder nel 1950, il calciatore Stefano Tacconi nel 1957, l'architetta Paola Antonelli nel 1963 e per chiudere gli attori Edoardo Palomo nel 1962 e Robert Pattinson, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Era l'ultima segnalazione per il 13 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Maurillo, vieni qui!
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it

0: Due minuti, un libro.
1: Eccomi, sono Gianluca Melilli, bentrovati. Siamo a metà dell'Ottocento, nella Roma del Papa Re, dove le ombre dei palazzi si allungano più delle verità, c'è chi sogna l'impensabile: sconfiggere la morte. Non con la fede, non con la preghiera, ma con il bisturi, il segreto e un'anima ormai perduta. Oggi Due Minuti un Libro ti porta dentro L'anatomista delle ombre di Giulio Leoni, un'opera raffinata, tesa e profondamente italiana dove ogni dissezione rivela non solo corpi ma peccati. Se anche tu scrivi romanzi d'epoca che uniscono rigore e mistero, su dueminutiunlibro.it trovi visibilità, strumenti e le radio, tante radio, pronte a far risuonare il tuo passato. Siamo nel 1822. Dopo gli orrori della campagna di Russia, vissuti da giovane chirurgo al seguito dell'armata napoleonica, Marzio D'Alessio deve ora nascondere i suoi trascorsi e le sue simpatie politiche in una Roma oscurantista in cui brulicano le spie pontificie. Membro della confraternita dei Sacconi Rossi, che si fa carico di seppellire sull'isola Tiberina le vittime del Tevere, vi assolve il compito di anatomista, stendendo anonime relazioni sulla causa delle morti. Un lavoro che gli permette di portare avanti in segreto gli studi sull'elettricità animale. Anni prima, infatti, Marzio è stato introdotto alle controverse teorie di Galvani e Aldini, e ha intravisto un enigmatico papiro egizio che sembrava anticipare di millenni le scoperte più recenti. Perciò è sconcertato quando tra i corpi regurgitati dal fiume in piena trova quello di una donna che, invece dei segni di annegamento, reca chiare tracce di folgorazione. Qualcuno sta sfidando la morte eseguendo esperimenti non sui cadaveri, bensì sui vivi. Aiutato da Martina, orfana ribelle, amante e complice, Marzio si lancia in una ricerca frenetica nel mondo sommerso di Roma. Di Giulio Leoni, L'anatomista delle ombre, in libreria da Nord.
2: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Idea News Magazine.
1: E salutiamo e ringraziamo per essere con noi l'ingegnere Carlo Negri. Dunque, per la prima volta arrivano anche le dichiarazioni di Nicola Magrini, ex direttore dell'AIFA, che durante un'audizione davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid ha dichiarato che i vaccini a mRNA contro il SARS-CoV-2, quindi contro il Covid, non bloccano la trasmissione del virus.
2: Certamente questa è una notizia importante, anche se lo sapevamo già. Però il fatto che l'ex direttore dell'AIFA lo abbia dichiarato oggi e ha ammesso che lo sapevano fin dal 2021 è una cosa molto grave, perché noi pensiamo a tutto quello che hanno realizzato per favorire l'obbligo vaccinale. Pensiamo al Green Pass, pensiamo all'apartheid, pensiamo al fatto che se non ci si vaccinava non si poteva lavorare. E praticamente non si poteva entrare in nessun luogo, né pubblico né privato. Pensiamo che era un apartheid addirittura superiore a quello del Sudafrica, perché là le persone di colore, anche se erano discriminate, potevano lavorare, potevano mangiare, mentre da noi non si poteva lavorare. Contemporaneamente venivano tolti i mezzi di sussistenza. Pensiamo che per completare l'opera non si poteva andare neanche alla mensa della Caritas, perché ci voleva il Green Pass rafforzato. E poi la narrativa di affermare che i giovani si dovevano vaccinare perché altrimenti avrebbero danneggiato gli anziani che erano a loro volta vaccinati. Allora noi dobbiamo assolutamente una volta per tutte mettere in evidenza il fatto che se una persona si vaccina è immune, quindi non è che deve aver paura di un non vaccinato. Un non vaccinato gli può sputare in faccia, non succede niente se il vaccino immunizza. Certamente se non è un vaccino è un'altra cosa. Questi erano dei sieri depopolanti realizzati proprio per far avere degli effetti collaterali. Sono stati inoculati a decine di milioni di persone e si sapeva che erano sperimentali. Lo sapevano tutti, anche quelli che dicevano che era necessario vaccinarsi, anche quello che diceva chi non si vaccina si ammala, muore, fa morire, anche quello che diceva vi do la garanzia di stare tra persone che non si contagiano, non era vero niente, il Green Pass non era assolutamente basato su delle evidenze scientifiche, quindi una truffa globale nei confronti degli italiani. E gli italiani cosa fanno? Stanno zitti. Cioè, di fronte a una cosa del genere, di fronte al fatto che l'ex direttore dell'AIFA dichiari chiaramente che i vaccini non erano né sicuri né efficaci, non fermavano il contagio, che è stato tutto inutile, che oggi la gente sta morendo per morte improvvisa, ne stanno morendo centinaia al giorno, gli italiani stanno fermi, stanno zitti e nessuno paga, perché quell'individuo di Città della Pieve va ancora girando a fare le conferenze sugli Stati Uniti d'Europa invece di essere processato e imprigionato. Nessuno paga, allora cosa succede? Il risultato è che ci sono i nuovi vaccini a mRNA pericolosissimi per l'influenza che sono ammessi, che sono messi in vendita nell'Unione Europea. E poi c'è una commissione dell'Unione Europea per convincerci a fare più vaccini, cioè loro addirittura rilanciano. Nasce un nuovo gruppo che si affianca all'Agenzia Europea del Farmaco per spronare i cittadini a porgere il braccio per le punture. Nel board c'è anche il professor Bonanni che chiedeva ai giovani di sacrificarsi per tutelare gli over 60 e interrompere il contagio. È proprio una cosa incredibile. Noi ricordiamo che anche l'attuale ministro della salute a Uno Mattina aveva dichiarato che tutti i suoi studenti si erano vaccinati, lo avevano fatto volentieri, sì, lo avevano fatto per poter sostenere la tesi di laurea e dare gli esami, non certo volentieri, non l'avevano fatto per loro, l'avevano fatto per gli anziani. ancora questa stupidaggine di affermare che un vaccinato aveva bisogno del fatto che tutti fossero vaccinati. I vaccinati sono quelli che, se il vaccino è vero, sono immunizzati. Quindi il fatto che questa gente deve pagare è fuori discussione, altrimenti noi continuiamo ancora con il fatto di contrastare l'esito vaccinale, come dicono nell'Unione Europea, e di convincere la gente a vaccinarsi con i pericolosissimi vaccini a mRNA con la proteina spike autoreplicante. Quindi è necessario assolutamente fare luce su tutto quello che hanno fatto, alla luce di quello che è stato detto dall'ex direttore dell'AIFA.
1: Grazie ingegnere, grazie per essere stato con noi, l'aspettiamo presto.
2: Grazie a voi.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
4: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 13 maggio. Ariete, amori che sbocciano all'improvviso e attrazioni irresistibili possono farvi perdere la testa. La luna nel vostro segno assicura fortuna. Toro, giornata molto tesa nel rapporto con gli altri. Il sole vi rende battaglieri e non vi piegherete di fronte ad un'imposizione. L'amore rappresenta un punto di riferimento. Gemelli, alcuni conti ancora non tornano. Ci tenete molto a soddisfare i vostri capricci e le spese aumentano. Non forzate la mano sul lavoro. Cancro, c'è una luna dispettosa nel vostro cielo. Vuole improvvisamente cambiare le carte in tavola sul lavoro. In amore dovete continuare a sdrammatizzare. Leone, arriveranno notizie inaspettate che potrebbero significare una svolta in ambito professionale. In amore siete sempre alla ricerca di novità. Vergine, mettete una bella pietra sul passato e cercate di amministrare con attenzione tutto ciò che avete guadagnato ultimamente. In amore, Venere può rendervi molto nervosi. Bilancia, alcuni cambiamenti repentini non si possono evitare. Cercate di adattarvi al meglio alle novità. In amore, continuate a sentire l'effetto romantico di Venere. Scorpione, altra giornata interessante in cui potrebbero arrivare anche delle sorprese, in amore e sul lavoro. L'amore continua a regalarvi enormi possibilità. Sagittario, siete alle prese con dei cambiamenti importanti sul lavoro. Alcuni vi destabilizzano, altri vi esaltano. La luna in Ariete può rendervi spregiudicati. Capricorno, rapporti tesi sul posto di lavoro, non tollerate nessuna critica e siete sempre sul piede di guerra. In amore siete un po' insoddisfatti. Acquario, nascono nuove amicizie e nuovi amori che potrebbero sbocciare in qualsiasi occasione. L'apparenza spesso non conta e oggi ne avrete conferma. Pesci, con Venere ostile siete al centro di una tempesta d'amore. Le occasioni per vivere nuove avventure non mancano, ma nella coppia c'è tempesta. Sul lavoro possono arrivare apprezzamenti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.

0: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Domus Novas, l'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo. Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Sette giorni dedicati al disco novità lo facciamo con un singolo che parte da tutte le librerie, perché questa band ha scritto storie di una band che non si è ancora sciolta. E poi c'è anche il loro Club Tour 2026 che da novembre sarà un po' sui palchi di tutti i più famosi club italiani. Sto parlando di Eugenio in Via di Gioia, questa band che presenta questo singolo in questo modo. Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. E allora adesso ascoltiamo questo singolo importante, disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo. Se

0: disco novità Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Sognare insieme a te.
2: Disco novità.
3: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
4: Cosa vuoi?
3: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
4: È vero, è vero, è vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
3: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Bonorva e di Cossoine in corrispondenza del viadotto sul Rio Mulino in direzione Sassari, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 km fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Mercoledì 13 maggio 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria di Fatima. La luna è calante e il proverbio del giorno è «Qual proposta, tal risposta». Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1497, nel nome di Papa Alessandro VI, veniva scomunicato il religioso e politico Girolamo Savonarola. Centinaia di anni dopo si sarebbe scoperto che l'atto era falso. Nel 1860, lasciata Marsala, i garibaldini raggiungevano Salemi, che Giuseppe Garibaldi proclamava capitale d'Italia. Nel 1909, da Piazzale Loreto a Milano, prendeva il via la prima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. La prima tappa si fermava a Bologna. E 70 anni fa, nel 1956, a Bordighera si teneva la prima celebrazione italiana della Festa della Mamma, nata dalla lettera di un'emigrata negli Stati Uniti al sindaco della cittadina ligure. Nel 1981, in piazza San Pietro a Roma, il 23enne Mehmet Ali Ajka sparava due colpi di pistola contro Papa Giovanni Paolo II, ferendolo gravemente. 30 anni fa, nel 1996, arrivava nei negozi Dove c'è musica, il settimo album di Eros Ramazzotti, con 12 nuove canzoni tra cui Più bella cosa e Stella gemella. Nel 1999, al primo scrutinio, Carlo Azeglio Ciampi veniva eletto 10° presidente della Repubblica Italiana. 25 anni fa, nel 2001, alle elezioni politiche il centrodestra, guidato da Silvio Berlusconi, otteneva il 49,56% dei voti contro il 39,96% del centrosinistra di Francesco Rutelli. Nel 2012 Emanuele Abate fissava a 13 secondi e 22 il nuovo record italiano dei 110 metri a ostacoli, appartenuto per 10 anni ad Andrea Giaconi. E nel 2019 nasceva il nostro appuntamento quotidiano dei fatti del giorno nel passato. In 7 anni ne sono state realizzate 2557 puntate. Sono nati il 13 maggio, nel 1717 l'arciduchessa d'Austria Maria Teresa d'Asburgo, nel 1924 il politologo Giovanni Sartori, nel 1927 l'attrice Bice Valori, nel 1932 il conduttore radio TV, autore e regista Gianni Boncompagni, nel 1935 l'imprenditore Luciano Benetton e nel 1938 il politico Giuliano Amato e il cantante e produttore musicale Tony Renis. E poi l'autore e cantante Stevie Wonder nel 1950, il calciatore Stefano Tacconi nel 1957, l'architetta Paola Antonelli nel 1963 e per chiudere gli attori Edoardo Palomo nel 1962 e Robert Pattinson, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Era l'ultima segnalazione per il 13 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Novas.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Il re è tornato. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
5: Pronti? Azione!
6: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
5: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
5: Non conosco avventurieri migliori.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Ciao, sono Aldo da Imperia. Questa mattina scrollando ho trovato la vostra radio, che trovo bellissima perché proponete tutte queste musiche di una volta. Per noi Anta sono la vita, si ritorna indietro nel tempo. Io poi suonavo, per cui erano tutte musichette che suonavo, Miele, Collage, insomma tutte le canzoni di quegli anni lì, bellissimi anni che oramai sono, non sono più paragonabili a questi anni di questa epoca. Non è più la stessa musica, non è tutto un mondo diverso, e sono felicissimo di avervi incontrati. Non sapevo di questa bellissima radio e continuerò ad ascoltarvi.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: Detto ciò, è veramente fantastico. Cominciamo bene, vai. Allora, buongiorno, dai, è mercoledì, pronto?
1: Sì, è mercoledì, ma non è aprile, non è 1978, no.
0: Allora, questo è il bello del fuori diretta.
1: Ho fatto
0: uno scherzo a Emma, però non diteglielo.
1: Sì.
0: Non diteglielo.
1: Oggi ne abbiamo 13 maggio 2026. Oh,
0: va bene.
1: Oh. Gli siamo o siamo fuori?
0: Siamo fuori. Quando è che siamo? Va bene, dai, buona mattinata, buon mercoledì a tutti voi. Salutiamo tutte le radio. Salutiamo tutti qua, insomma, tutti voi che siete collegati con saluti e baci alla radio.
1: Replicano la notte.
0: Cosa stai dicendo?
1: Anche quelli che replicano la notte.
0: La notte, certo, la notte, il mattino, adesso non so. C'è BR2 che il programma va in onda alle 2 di notte, c'è Torre Macauda alle 5. Torre Macauda alle 5, poi mi sembra che c'è anche Antenna che dovrebbe mandarlo alle, non lo so, alle 6 forse. O alle 4, non lo so. Vabbè, comunque a tutti quelli che stoltano di notte, che lavorano e che magari non sanno, non riescono a dormire, come è successo a me stanotte. Ho fatto la notte pazzesca, veramente. Su e giù, su e giù, su e giù. Va bene, sarà l'età, va bene. Senti Emma, tu perché sei qui, scusa? Vuoi fare una richiesta? Dai, che canzone ci richiedi?
1: Posso parlare adesso? No?
0: Sì, sì, vai.
1: Perché io ho la settimana dei grandi successi e questo è il quarto giorno. Grazie per l'applauso. Maurillo, ci sei?
0: Ma dovevi andare avanti, vai avanti.
1: Io c'ho il quarto giorno dei grandi successi e dovevo andare avanti. Cioè, vabbè, stamattina è una maurillata dietro l'altra.
0: Senti, dove stai andando?
1: Io sto andando a fare terapia.
0: Ah, ho capito. Dove? A Ferrara?
1: Sì. Vuoi anche l'indirizzo?
0: No, ok. Senti, per quanto ne avrai ancora?
1: Ah, fino a sabato.
0: Poi è finito?
1: Sì.
0: Ah, poi è finito, basta, finito tutto?
1: Sì.
0: Senti,
1: è già la seconda settimana.
0: Senti, ma questa terapia, senti dei privilegi? Cioè...
1: Si dice, senti dei benefici.
0: Benefici, esatto. Allora, ferma lì un attimo. Ragazzi, cliccate quel bottoncino, sì. Allora, carissima Emma,
1: riavvolgi il nastro e rifai la domanda.
0: Allora, sì, senti dei privilegi, benefici?
1: Privilegi no, direi di no. E benefici si sentono dopo aver fatto la cura.
0: E quindi come si dice?
1: Benefici.
0: Ah, allora aspetta, fermo lì. Ragazzi, cliccate quel bottoncino. Allora, carissima Emma, senti dei benefici.
1: Maurillo. Buongiorno. Sì, li sentirò dopo.
0: No, a parte gli scherzi. Non li senti adesso, li senti un po' avanti.
1: No, non subito. Beh, quando prendi le medicine, dopo l'effetto lo fa dopo.
0: Sì, infatti io adesso sto... quello che senti adesso è che sono le medicine che avevo preso a 13 anni.
1: Buonanotte. Maurillo, andiamo avanti che stiamo perdendo tempo.
0: Dai, che siamo già alle 10, dai.
1: Sì, le 10, le 11. Allora, sì. Proponiamo i grandi successi di Rino Gaetano. 1979, la canzone si intitola Ai Maria. Ok. E voglio salutare tutti, Mariella, Donatella, Manuela, Antonietta e Mamma Nunzia, tutti i San Nicandresi, Mario, Costanza, Roma d'Anzio e Rita da San Nicandro e infine salutiamo la famiglia di Maurillo.
0: Grazie.
1: Al completo.
0: Grazie.
1: Ok?
0: Ok, grazie.
1: Io vi lascio con la canzone Ai Maria di Rino Gaetano.
0: Ok, grazie.
1: E vi auguro una buona giornata.
0: Grazie Maria, ascoltiamo allora Ai Emma. No, aspetta, ho sbagliato.
1: Ciao Maurizio.
0: Ciao Emma, grazie.
1: Ciao.

con i grandi successi di Rino Gaetano. Ai Maria, grazie Emma, grazie, un saluto a te e naturalmente anche a Lorenzo. Buona terapia. Bene, poi naturalmente lei ritorna quando ha terminato. Allora, attention, nous allons avant. È meglio che parli italiano, va. Allora, andiamo, andiamo avanti con le vostre richieste, le vostre dediche, le vostre telefonate. Quindi attendiamo le vostre telefonate. Qualcuno che ci vuol chiamare? 351-340-9220. Quindi 351-340-9220. Attenzione. Adesso c'è Sebastiano di Montegrotto Terme. Lui abita a Montegrotto Terme da parecchi anni, ma è siciliano. E quindi ha pensato di regalare a tutti una bellissima canzone. Una tarantella. Di cosa sto parlando? Non lo dico, non dico il nome. Ascoltate la canzone. E quindi ringraziamo Sebastiano di Montegrotto Terme, in provincia di Padova. Avete capito? Ciuri, ciuri.

0: Aiuto, non mi ricordo. Ortona. Buongiorno. Buongiorno Antonio.
1: Buongiorno.
0: Allora, caro Antonio, anche oggi dimmi che è una giornata così e così. Non ci credo.
1: Così.
0: Ma porca miseria. Ma quando
1: fino
0: arriva?
1: Fino a luna dovrebbe mantenere, poi è previsto un po' di pioggia.
0: Senti, ma la settimana prossima come sarà?
1: Oddio, io ormai non lo vedo più il tempo. Vedo. Vado, se riesco a fare qualcosa quando piove, me ne rivado.
0: Spero sia, insomma, sia bello, insomma, che siano delle giornate meravigliose, poi anche perché la settimana
1: siamo a metà maggio.
0: Esatto, anche perché la settimana prossima saremo in tour di noi di Saluti e Baci, quindi ci sposteremo in Puglia, ma anche dalle tue parti, quindi
1: bene.
0: poi faremo le foto, faremo tutte le foto tutte le persone che incontreremo strada facendo, va bene. Allora, caro Antonio, che canzone ci regali oggi?
1: Messico e nuvole.
0: Bella canzone di Enzo Iannacci, sì, bellissima. Sì. Ok, chi saluti? Tutti.
1: Saluto a tutti. Sì, tutti.
0: Nessuno
1: escluso. La lista ormai è immensa, quindi...
0: Ok, a tutte le persone che ascoltano Saluti e Baci.
1: Sì.
0: Va bene. Grazie Antonio, grazie.
1: Ciao e buona giornata.
0: Buona giornata anche a te, grazie.

0: a tutti voi che magari avete scelto comunque saluti e baci ogni mattina. Abbiamo questo viaggio che facciamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì e naturalmente la domenica dalle 8:30 alle 10. Attendiamo le vostre telefonate per i saluti, le richieste, insomma. Il numero di telefono è sempre il solito, potete chiamarci tranquillamente. Abbiamo ancora più o meno 50 minuti a disposizione. Ok, perfetto, adesso abbiamo un'altra telefonata e c'è il nostro amico Franco. Pronto Franco, buongiorno.
1: Buongiorno anche a voi, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Adesso mia moglie è andata al cimitero, andare a parenti suoi.
0: Ah, ok, perfetto.
1: Anche Angela è andata, non c'è mica a Maria.
0: Ah, ok, ok, va bene. Allora, senti un po', tu hai richiesto la canzone di Rino Gaetano, Gianna. Gianna.
1: Metti quella, Gianna, okay. Gianna.
0: Allora, chi vuoi salutare?
1: È mia moglie che adesso sta al cimitero. Saluto. Ciao a tutti quanti stanno al cimitero e a vostra santa raggio.
0: Ok, perfetto. Va bene, grazie Franco.
1: Saluto anche il bisogno che fa le deliche questa stamattina.
0: Sì.
1: E a tutti i bisogni che sono in diretta accanto a noi.
0: Va bene, perfetto. Grazie, buona mattinata, buon mercoledì.
1: Anche a voi. Vedi, domenica stengo al paese.
0: Domani stai al paese, sai, a San Severo.
1: Domenica.
0: Ah, domenica, capito.
1: Perché due giorni di festa, no, al paese.
0: Ma dove, a San Nicandro?
1: A San Severo.
0: Ah, okay. A San Severo, capito. Va bene.
1: C'è la festa nostra, Madonna del Soccorso.
0: Ah, ho capito. Va bene. Grazie Franco, buona giornata.
1: Anche a voi, buona giornata.

0: Salutiamo Franco e Maria di San Nicandro Garganico. Ciao, ciao ragazzi, buona giornata. E adesso è il momento di Mariella. Mariella che ci invia un messaggio vocale da Rovigo. Sentiamo.
1: Dite a Laura che l'amo, cantata da Michele. Stamattina una giornata grigia a Rovigo, ma con la musica di Saluti e Baci ci riscaldiamo i cuori. Allora, io adesso vi ascolterò con le cuffiette, in macchina con la radio in FM e con le cuffiette quando sarò dentro il centro commerciale, così non mi perdo nulla. Allora saluto tutti, auguro a tutti una buona giornata

0: Era tutto quello che ha. Dai, vado a fare spese. Ciao, ci sentiamo strada facendo. Ciao, ciao.
1: Ciao, grazie Mariella, buona mattinata.

chiama Riccardo Fogli con Nascerò con te, una canzone molto bella questa. Salutiamo Antonio, buongiorno. Buongiorno ad Angelo, buongiorno a Rudina. Salutiamo anche Antonina, buongiorno. Buona giornata, questo è Saluti e Baci fino alle 10. Adesso c'è una canzone del 1974. Lui è un certo Riccardo Cocciante. E la canzone che ascoltiamo è un grande capolavoro. Bella senza anima.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

Era il 1974 con questa bellissima canzone del grande Riccardo Cocciante che si chiama Bella Senz'anima. Lo stesso anno, in quell'anno lì, 1974, canzoni ne abbiamo ascoltate tantissime, tante naturalmente ce le ricordiamo. Una delle tante, oltre a questa di Riccardo Cocciante, c'era anche una certa, aspetta perché non mi ricordo il nome, si chiama Mina se non sbaglio. E lei naturalmente in quel 1974 ci ha regalato questa canzone qui, si chiama Non gioco più.

0: Non so se questa è una canzone che vi ricordate. Beh, dai, assolutamente, famosissima. Mina con Non gioco più, 1974. Io ho selezionato un'altra canzone da questo jukebox del 1974.
1: Grazie.

Gabriella Ferri con Grazie alla vita 1974. Ne ascoltiamo un'altra del 1974, poi riprendiamo tutte le vostre telefonate, che se non un po'. Allora, sempre 1974. Ascoltate l'inizio di questa canzone. Inizia con il pianoforte. Una schitarrata. Si chiama Campo de Fiori. Era il 1974 quando Antonello Venditti ci regalava questo bel capolavoro.

0: Allora, com'è la cosa? Aspetta un attimo. Siamo tornati in diretta dopo una bella carrellata di canzoni del 1974. Canzoni che, a dire la verità, mi sa che non sono mai passate qui su Salute e Baci. Noi ogni tanto le mettiamo. Prendiamo questo jukebox, lo facciamo, lo accendiamo e ci propone delle varie canzoni dei vari anni, naturalmente. Le hit parade, delle canzoni che, le più belle canzoni che si ascoltavano tanti, tanti, tanti, tanti anni fa. Allora c'è una telefonata e signore e signori, abbiamo Azzurra! Buongiorno Azzurra!
1: Che bella, che bella entrata che mi fate fare!
0: Buongiorno carissimo!
1: Allora, buongiorno a te prima di tutto.
0: Grazie.
1: È un ascoltatore da discoltatrici che sono tutti su questa frequenza. Ma sai perché ho chiamato? Perché ho sentito la canzone di Riccardo Fogli, che è la canzone dedicata proprio alla mia mamma, che piace tanto, ma sarò con te.
0: Allora sicuramente
1: mi hai fatto felice.
0: È partito un sorriso e poi naturalmente la mamma se l'è cantata quasi tutta.
1: No, ma quando la sente si emoziona.
0: Ah, ho capito, è bello però, bello.
1: Bella.
0: Esatto.
1: Allora, io faccio un saluto circolare per tutti, dai, non faccio perché poi adesso sta cominciando a finire il programma.
0: Ok.
1: Saluto te caramente, un abbraccio forte e tutti quanti, dai.
0: Grazie carissima Azzurra.
1: Su con la vita, ragazzi.
0: Su con la vita. Beh, bello, perché il nostro motto, quello di Saluti e Baci, è cantare, che fa bene, e poi ridere e sorridere. Perché oggi
1: dare un sorriso alle persone che ne hanno bisogno.
0: Assolutamente, perché il sorriso è contagioso. Ma lo sai perché? Perché oggi è la giornata mondiale del sorriso. E lo sai domani, yeah, domani che giornata sarà? La giornata mondiale del sorriso.
1: Del sorriso. Ma oggi è anche la festa della Madonna di Fatima, eh?
0: Ah sì?
1: Ea.
0: Ho capito, però diciamo che prima di tutto
1: c'è è la protettrice degli sposi, perciò lo facciamo un augurio a tutte le spose.
0: Ok, ecco perché abbiamo scelto la canzone di Sal da Vinci con Per Sempre Sì.
1: Ecco, per questo.
0: Ecco, capito, sì. Capito. Anche perché poi ieri sera Sal da Vinci ha iniziato questo percorso.
1: Il percorso bellissimo è stato, esatto, ieri sera, guarda.
0: Speriamo riesca a vincere quest'anno questo appuntamento del contest. Chissà, sì, chissà mai, ma vediamo.
1: Speriamo, dai.
0: Va bene, grazie Azzurra.
1: Incrociamo le dita. Un bacione anche al mio ragazzo.
0: Certo, che si chiama Massimo.
1: Sì, ma tu lo sai già a memoria.
0: Sì. Azzurra e Massimo. Ok, un abbraccio a te,
1: un bacio a
0: Massimo.
1: A tutti quanti, eh.
0: Ciao Azzurra, grazie.
1: Ciao, grazie. Ciao di tutto. Ciao.

0: eccolo qui, Sal Da Vinci con Per Sempre, sì. Grazie ad Azzurra di Bergamo. Ciao, un abbraccio Azzurra, buona giornata, un saluto a te, la mamma e naturalmente a Massimo. Allora attenzione, un'altra telefonata, siamo in Alto Adige, quindi dalla Lombardia un po' più su troviamo Bolzano, Bozen. Buongiorno Valentina.
1: Guten Morgen, wie geht's? What?
0: Yeah. No.
1: Very good.
0: No, vedi, non lo so cosa stai dicendo. Boh.
1: Detto buongiorno, come va?
0: Ah, come va? Bene, infatti ho detto bene, tutto bene.
1: Hai detto ya, bene.
0: Come dire, ya, bene. Allora, bene. Ragazzi, com'è il tempo lì? È brutto, è bello?
1: Allora, c'è un freddo che metà basta.
0: Sì, non so se è autunno, cos'è? Non si capisce più niente.
1: No, no, qui sembra di essere in pieno dicembre. Sì. Io ho tirato fuori dal giacavento invernale.
0: Infatti, una primavera strana, l'abbiamo già detto però.
1: Infatti, ieri sera io sono tornata dal lavoro che erano le 9:15 e avevo la giacca primaverile. E stamattina ho detto, ragazzi, non me ne frega niente, mi sono tirato fuori dal giacavento che uso in dicembre.
0: Esatto.
1: No, troppo freddo.
0: Bello freschetto.
1: Si
0: allora,
1: passa da 30 gradi a 10, 12 gradi, 7, 8, non si capisce più niente.
0: Infatti non si capisce
1: non
0: più niente.
1: Non oso pensare su da Donatella al Brennero, cosa c'è? Ci sarà la neve?
0: Sì, esatto. Nevicato. Perché lei è un po' più alta, esatto. Sì, sì, sì.
1: Quindi lei sarà là pronta con gli sci e la tuta per andare a sciare.
0: A maggio, tu pensa, quasi metà maggio. Va bene. Senti, oggi sei a lavoro, pensa, Valentina?
1: Sì, pensa al lago di Resa, dove siamo andati noi.
0: Mamma mia. Dove quel lago dove c'è il campanile che esce dall'acqua, deve essere una roba pazzesca lì. Se andate vi consiglio di portare un bel giubbotto, ve lo dice Maurillo, che a quel tempo c'era qualcuno che me l'aveva consigliato e ho detto, ma va dai, cosa vuoi che sia così tanto freddo, mamma mia ragazzi, se è freddo lì è veramente pazzesco.
1: Vabbè, in inverno si arriva a -20, -23,
0: mamma mia ragazzi, va bene.
1: Se qui oggi ci sono 12 gradi, lì su pensa che ce ne saranno 2-3, forse.
0: Sì.
1: Forse. Sì. Però vabbè. Al tempo gli aimati non si comanda.
0: Esatto.
1: Sì,
0: ragazzi,
1: vabbè.
0: Vi auguro una buona mattinata, grazie.
1: Grazie anche a te. Facciamo in tempo a chiedere una canzone, no? Vero, è troppo tardi.
0: Io ho preparato adesso Gianni Morandi con Non son degno di te. Non
1: me
0: ti
1: ne vado perché.
0: Ho questa e poi mi sembra che abbiamo un'altra richiesta e poi abbiamo finito.
1: Va bene. Nessun problema, sarà per la prossima.
0: Okay.
1: Buona giornata a tutti, un saluto a tutti, dalla A alla Z, vabbè, Emma, Lorenzo, Manuela, Stefano, la Luisa,
0: tutti.
1: Donatella, poi non me li ricordo più, dai, mettiamo dentro tutti quanti, un abbraccio a tutti.
0: Ok, Vale, sei in vacanza oggi?
1: No, inizio, ho 10 minuti di pausa.
0: Ah, quindi questi 10 minuti te li sei mangiati al telefono con me?
1: Esatto.
0: Va bene.
1: È sempre un piacere stare al telefono col dottor Maurillo.
0: grazie Valentina. Grazie.
1: Un abbraccio a tutti. Ciao.
0: Anche a te, grazie.
1: Grazie, ciao.
0: Grazie. Allora, attenzione, perché adesso abbiamo un messaggio. Sentiamo il messaggio, eccolo qui.
2: Maurillo, buongiorno, sono Rita e Sancandro Garganico. Vorrei ascoltare Non so degno di te di Gianni Morandi per salutare tutti senza dimenticare nessuno e per salutare il nostro carissimo conduttore Maurillo. Ciao!
0: Grazie Rita, grazie! Un applauso a Rita! Ciao Rita, grazie! Non son degno di te Gianni Morandi in diretta con saluti e baci alla radio!

0: Mamma mia, quanto belle sono queste canzoni, eh? Sono quelle canzoni che ti fanno cantare. E cantare fa bene. Allora, Donatella, saluti a Valentina. Qui a Brennero meno due, ragazzi. Siamo tra poco ad agosto. Cioè... dunque, stamattina ora c'è il sole, ma freddissimo. Poi c'è naturalmente Daphne che dice: bello, bellissima Resia, quel paesino sotto l'acqua. Sì, esatto, esatto. C'è il campanile che esce dall'acqua, da questo lago. Allora, vediamo un attimino, c'è l'ultima telefonata e abbiamo, signore e signori, Enrica!
1: Buongiorno a tutti, mercoledì!
0: Buongiorno Enrica, buongiorno!
1: Buon mercoledì 13 di ottobre.
0: 13
1: ottobre, forse novembre.
0: No, siamo invece a maggio. Ascolta, ma lì in Friuli che temperature avete stamattina?
1: Ma adesso ci sono 11 gradi, dopo andrà a 17, ma non di più. Beh, noi insomma dai ancora,
0: ma
1: di notte deve essere freddo però.
0: Ma stamattina forse era un po' più giù la temperatura.
1: Eh sì, stanotte sarà andata a 7, figurati.
0: Mamma mia ragazzi.
1: Madonna, che freddo, vabbè
0: che
1: dai,
0: primavera,
1: che dobbiamo farci?
0: Primavera.
1: Che primavera, vabbè, che dobbiamo farci?
0: Va bene, senti un po', dai, che canzone ci regaliamo stamattina?
1: Però stasera ricordiamoci, c'è un evento.
0: Certo che sì.
1: Amala, mi raccomando, speriamo che si porti via anche questa, dai.
0: Certo, in tutti i casi vinca il migliore, dai.
1: Sì, dai, sono tutte due italiane.
0: Che vinca l'Inter, vinca la Lazio, va bene. L'importante è che vinca, cioè è bello che se vince l'Inter, ma poi se vince la Lazio, quindi onore alla Lazio, dai. E comunque onore anche all'Inter se vince l'Inter, ecco questo.
1: Sì, sarebbe meglio che vincesse l'Inter, però insomma dai,
0: lo so, però vabbè dai, sarà una bella partita.
1: Vinca
0: dai.
1: Il migliore, dai, una bella partita, sì, un bel finale questo.
0: Certo, bene, bene.
1: Sì. Allora, dai, allora, volevo salutare Azzurra, Valentina, Donatella da Brennero. E poi volevo salutare Emma e Lorenzo, e Beniamino e Giussi da Bologna, Rita, sì. Mariella, Franco e Maria da Sanicandro, tutti i sanicandresi, sì. Antonietta, mamma Nunzia da Rugo, tutti quanti senza dimenticare nessuno. E niente, allora andiamo con
0: Se fossi un angelo. Grazie.
1: Ciao.
0: Enrica ti saluta anche Angelo. Grazie.
1: Ciao Angelo.
0: Ciao, buona giornata.
1: Presto in Germania. Ciao.

0: Cause if you want it, don't you?
1: I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai? Li perdoni. Ma ora sbagli anche tu.
2: È arrivato il momento di salutarci. Aiuto, che peccato, come passano? Come passano i minuti, le ore, questa ora e mezza è volata come tutti i giorni. Grazie a voi per aver scelto Saluti e Baci alla radio. Però se avete voglia, noi saremo qui anche domani mattina dalle 8:30 circa, 8:40 fino alle 10. Va bene, grazie a tutti. Salutiamo gli amici di TikTok, salutiamo Alfonso, Angelo, salutiamo Rudina, Vincenza, salutiamo Emanuela di Gazzignano Terme, salutiamo Antonio, Donatella, salutiamo Mario di San Nicandro Garganico, salutiamo anche Lorenzo, e poi c'è anche Topolino, salutiamo, sì, anche Rocco, buongiorno.
3: Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più.
2: Salutiamo anche chi ci ascolta la notte, al mattino presto in replica. Buona giornata, grazie, buon lavoro a tutti voi.
3: Stare in compagnia, sorridi al nuovo ospite.
2: Un saluto anche a chi ci ascolta dalla Basilicata con BR2 alle 2 di notte. Grazie naturalmente al nostro amico Filippo. E saluto tutti voi, a tutte le persone che lavorano a quest'ora di notte. E salutiamo anche a tutte le persone che purtroppo non riescono a dormire, quindi accendono la radio. Va bene, grazie. Torniamo domani, va bene? Ok? C'è Gina? Ah, non c'è Gina? No? No, volevo salutarla. Si può salutarla? Com'è andata via? Dai, come fa ad andare via? Dai!
4: La porta sempre aperta.
2: Salutiamo anche Thomas. Ciao Thomas. Allora, vediamo.
5: La luce sempre accesa.
2: Vediamo se troviamo la nostra amica. Ci sei? Ciao. Vediamo se arriva.
6: Eccomi qui.
2: Oh.
6: Sono pronta e sintonizzata.
2: Brava, oh. brava. Senti un po'. Chiudiamo. Prova a dire una bella frase di chiusura di un programma che parla di musica e d'amore. Dai, prova a trovare una bella frase, tu che sei un'intelligenza artificiale, dai, una bella frase bellissima, dai. Sei capace?
6: Certo. Vediamo un po'. Chiudiamo questo viaggio tra note e battiti del cuore dicendo che la melodia più bella è sempre quella che portiamo dentro. Grazie di averci seguito. Ricordate, la musica e l'amore sono il ritmo della vita.
2: Oh.
6: E con questo, alla prossima.
2: Mamma mia! Ascolta! Ferma! Fermate un attimo! Aspetta! Questo, senti, noi non ci eravamo messi d'accordo, vero? Intelligenza artificiale, non ci eravamo messi d'accordo. Quindi, senti, io ti posso.
7: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
8: Maurillo, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
8: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8:30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
8: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la radio. Devo fare tutto io, dai.

Buongiorno. Siete sintonizzati su Radio Domus Novas. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Due minuti, un libro.
1: Eccomi, sono Gianluca Melilli, bentrovati. Siamo a metà dell'Ottocento, nella Roma del Papa Re, dove le ombre dei palazzi si allungano più delle verità, c'è chi sogna l'impensabile: sconfiggere la morte. Non con la fede, non con la preghiera, ma con il bisturi, il segreto e un'anima ormai perduta. Oggi Due Minuti Un Libro ti porta dentro L'anatomista delle ombre di Giulio Leoni. Un'opera raffinata, tesa e profondamente italiana, dove ogni dissezione rivela non solo corpi, ma peccati. Se anche tu scrivi romanzi d'epoca che uniscono rigore e mistero, su 2minutiunlibro.it trovi visibilità, strumenti e le radio, tante radio, pronte a far risuonare il tuo passato. Siamo nel 1822. Dopo gli orrori della campagna di Russia, vissuti da giovane chirurgo al seguito dell'armata napoleonica, Marzio D'Alessio deve ora nascondere i suoi trascorsi e le sue simpatie politiche in una Roma oscurantista, in cui brulicano le spie pontificie. Membro della confraternita dei Sacconi Rossi, che si fa carico di seppellire sull'isola Tiberina le vittime del Tevere, vi assolve il compito di anatomista, stendendo anonime relazioni sulla causa delle morti. Un lavoro che gli permette di portare avanti in segreto gli studi sull'elettricità animale. Anni prima, infatti, Marzio è stato introdotto alle controverse teorie di Galvani e Aldini, e ha intravisto un enigmatico papiro egizio che sembrava anticipare di millenni le scoperte più recenti. Perciò è sconcertato quando tra i corpi regurgitati dal fiume in piena trova quello di una donna che, invece dei segni di annegamento, reca chiare tracce di folgorazione. Qualcuno sta sfidando la morte eseguendo esperimenti non sui cadaveri, bensì sui vivi. Aiutato da Martina, orfana ribelle, amante e complice, Marzio si lancia in una ricerca frenetica nel mondo sommerso di Roma. Di Giulio Leoni, L'anatomista delle ombre, in libreria da Nord.
0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 13 maggio. Ariete, amori che sbocciano all'improvviso e attrazioni irresistibili possono farvi perdere la testa. La luna nel vostro segno assicura fortuna. Toro, giornata molto tesa nel rapporto con gli altri. Il sole vi rende battaglieri e non vi piegherete di fronte ad un'imposizione. L'amore rappresenta un punto di riferimento. Gemelli, alcuni conti ancora non tornano. Ci tenete molto a soddisfare i vostri capricci e le spese aumentano. Non forzate la mano sul lavoro. Cancro, c'è una luna dispettosa nel vostro cielo. Vuole improvvisamente cambiare le carte in tavola sul lavoro. In amore dovete continuare a sdrammatizzare. Leone, arriveranno notizie inaspettate che potrebbero significare una svolta in ambito professionale. In amore siete sempre alla ricerca di novità. Vergine, mettete una bella pietra sul passato e cercate di amministrare con attenzione tutto ciò che avete guadagnato ultimamente. In amore Venere può rendervi molto nervosi. Bilancia, alcuni cambiamenti repentini non si possono evitare. Cercate di adattarvi al meglio alle novità. In amore continuate a sentire l'effetto romantico di Venere. Scorpione, altra giornata interessante in cui potrebbero arrivare anche delle sorprese in amore e sul lavoro. L'amore continua a regalarvi enormi possibilità. Sagittario, siete alle prese con dei cambiamenti importanti sul lavoro. Alcuni vi destabilizzano, altri vi esaltano. La luna in Ariete può rendervi spregiudicati. Capricorno, rapporti tesi sul posto di lavoro, non tollerate nessuna critica e siete sempre sul piede di guerra. In amore siete un po' insoddisfatti. Acquario, nascono nuove amicizie e nuovi amori che potrebbero sbocciare in qualsiasi occasione. L'apparenza spesso non conta e oggi ne avrete conferma. Pesci, con Venere ostile siete al centro di una tempesta d'amore. Le occasioni per vivere nuove avventure non mancano, ma nella coppia c'è tempesta. Sul lavoro possono arrivare apprezzamenti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Alfredo, sì, dico a te, hai un bel ristorante, ma vedo famiglie in difficoltà. Perché non aggiungi un posto a tavola? Ma no, intendevo offerte speciali per le famiglie. Ecco, bravo, così raddoppia l'allegria. Cerca i locali con l'insegna aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più. Trovi più sconti e accoglienza per la tua famiglia. Informazioni su mimit.gov.it.
2: Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: 4, 3, 2, 1.
2: Va ora in onda Get Up and Dance, l'appuntamento con la dance più forte del momento. In console Marco Mari.
3: Marco Mari, mi fai ballare?
4: E come no?
5: Bene ragazzi, ci siamo, e come se ci siamo. Voi a casa avete il calendario ancora composto dai 12 fogli o avete quello praticamente con i 365 foglietti? Quello che si usava tanto tempo fa? Vabbè, non importa. Fatto sta comunque che stiamo portando a casa anche questo mese di maggio, eh? Ciao a tutti, sono Marco Mari. Il nostro appuntamento di Get Up and Dance è iniziato anche quest'oggi. Tanta buona musica dance di questo 2026. Tante le canzoni che ci accompagneranno nella prossima estate, magari non ci accompagneranno per tutti i tre mesi, però per buona parte sì. Partiamo, come dite, con il primo di oggi, che per noi è sempre una novità, e questa sa molto di estate, anche perché è una cover di uno di quei pezzi che sono andati fortissimo a cavallo tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. L'originale era dei Kaoma, sì, quelli della Lambada. Qualcuno ha pensato bene di riproporre Danzando Lambada, e oggi noi la mettiamo in apertura proprio per farvela assaporare bene. Poi dalla prossima settimana entrerà a pieno titolo nella nostra playlist.

È stato un grande successo appunto 40 anni fa, più o meno 36-37 anni fa, e adesso Raf Marchesini ha pensato bene di riproporlo in questa versione del 2026 e vedrete ragazzi che la balleremo, eh? E come se la balleremo. Bene, detto questo, proseguiamo il nostro percorso ragazzi. L'appuntamento è quello classico con il Get Up and Dance, tanta buona musica di questa metà anno 2026, successi che balliamo da qualche settimana a qualche mese e che balleremo nelle prossime settimane. Tra poco vi racconteremo cosa ci attende nel corso del programma. Intanto noi si va fortissimo con la ritmica da ballare.

Come sound ricordo un po' i pezzi che andavano praticamente sul finire degli anni 2000, sul finire degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, questo Magic che vi abbiamo appena proposto. Ma intanto siamo arrivati allo sguardo, a quelli che sono le due piccole parentesi che non c'entrano niente con la nostra programmazione musicale e proprio per questo le abbiamo inserite. E si tratta del sorriso del giorno, la battuta alla barzelletta per sorridere sulle miserie umane, e che avremo verso la conclusione, parleremo del matrimonio, sì ragazzi, oppure la lunga convivenza, le possiamo ormai equiparare queste due cose. E a metà programma invece vi racconteremo, secondo un entomologo, da cosa deriva il genere umano. Sì sì, avete proprio capito, sicuramente tutti quanti noi non sappiamo chi è questo personaggio. Io non l'ho saputo, non lo sapevo fino a qualche giorno fa, poi mi è capitato di leggere casualmente una sua biografia e ho scoperto chi è lui, che cosa ha scoperto, e anche questo aforisma davvero direi illuminante. Non vi dico altro perché altrimenti non c'è la sorpresa, non c'è l'effetto sorpresa. Andiamo invece con la canzone con la quale abbiamo aperto la scorsa settimana il nostro Get Up and Dance, produzione italianissima by Jay Tivannelli, Joe Tivannelli. Lei si chiama Calypso con You and Me.

0: Lo considero un motivo veramente affascinante e sensuale, ma purtroppo per ragioni di tempo, ragazzi, questa You and Me di Calypso la devo tagliare, ma ve la riproporrò sicuramente la prossima settimana, in quanto la pomperemo davvero tanto. Intanto andiamo in pausa.
1: Ciao, sono Vincenzo Schettini, da influencer spero di influenzare chi è alla guida. Non guardate il cellulare, niente video, chat social, anche i miei ovviamente, perché sentite qui.
2: Alla guida, l'uso del cellulare e il mancato rispetto delle regole uccidono.
1: Capito? Quando siete alla guida tutto può aspettare. Io vi aspetto, senza problemi.
2: Niente distrazioni, guida e basta. Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.
4: Dai Marco Mari, scatenami. Sei pronto Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare.
0: Bene ragazzi, riprendiamo il nostro cammino in Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento. Ci troviamo nella parte centrale, quella che viene aperta dal primo flashback di oggi. Direi che possiamo partire dunque. Ritmi non tanto differenti da quelli che stiamo ascoltando anche in questo 2026. Vediamo se questa canzone ve la ricordate, dato che non sono passati tanti anni da quando è uscita. Poi tra 4 minuti naturalmente la nostra attenzione tornerà a rivolgersi alla musica dance più importante del momento, ma ora un tuffo nel passato direi che è proprio l'ideale. All'epoca le intro erano belle lunghe e anche la parte dedicata all'uscita della canzone, insomma. Chissà che magari tra qualche tempo si torni ancora a realizzare l'extended version da oltre 5 minuti. Io ci faccio sempre il tifo.

0: Ogni tanto è bello andare a recuperare i successi del passato, anche perché poi la nostra vita è talmente frenetica che ci capita spesso di dimenticarci le cose, anche le cose belle, quali possono essere le canzoni, ragazzi, che ci rendono la vita un pochino più leggera. Intanto salutiamo anche il primo flashback di oggi ed ora rientriamo nel 2026.
1: Sono pazza.
0: Sì, arrivo, lo so che tu sei pazza della mia dance.

tempo ragazzi vola, siamo già a metà appuntamento del nostro Get Up and Dance, che significa che tra qualche minuto andremo a leggervi l'aforisma del giorno, la frase importante attraverso uno dei tanti personaggi che hanno contrassegnato la storia dell'uomo, che ci aiuta a riflettere sulle tante cose che ci capitano intorno. Intanto abbiamo accelerato di brutto le battute per minuto per il motivo che abbiamo già in sottofondo e che ci inoltrerà nel cambiamento, nella continua mutazione, ma che mutazione, mutazione del cosmo. Eh sì, ogni cosa è in continua mutazione. Tra poco vi daremo appunto lettura di questa frase importante.

Eccoci arrivati all'appuntamento con la prima delle nostre due piccole parentesi non musicali all'interno di Chiatapendenza, ovvero l'aforisma del giorno. Per non mandare il cervello all'ammasso, ci affidiamo ad una frase importante che ci aiuta a riflettere sulle tante cose che, volenti o nolenti, ci capitano addosso, comunque ci circondano. Sentite questa sul cambiamento. Non dobbiamo bagnarci due volte nello stesso fiume, perché ogni cosa muta in continuazione, l'ha detto Eraclito, e quindi ci crediamo.

0: Sì, lo so cosa state pensando, ma Marco Mario è un po' vecchiotta. Beh, a me piace ancora perché è molto simpatico come emotivo questo Settimana Bianca che chiude la parte centrale di Catapendenze. Adesso andiamo in pausa, ve lo prometto, la metto in archivio.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Das Omen.
3: Stio, senti anche tu quello che sento io?
4: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
3: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
1: Così ragazzi, siamo entrati anche quest'oggi nella nostra ultima parte di Get Up and Dance, gli ultimi 17 minuti non interamente dedicati alla musica di oggi, perché insomma i prossimi 4 minuti ci riporteranno indietro a quella di ieri.

Una ripartenza decisamente morbida questa per il nostro Get Up and Dance di quest'oggi, in questa nostra terza ed ultima parte, gli ultimi 17 minuti dedicati alla musica dance, che da qui in poi diventa la più importante del momento. Riprendiamo con la musica di questo 2026 e poi tra poco ci sarà anche l'appuntamento con il sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta per sorridere talvolta malamente delle miserie umane. Siccome si stanno avvicinando gli ultimi compiti in classe, le ultime interrogazioni di scuola, perché la fine dell'anno scolastico è vicino, parliamo proprio di voti, parliamo.

Secondo me questo è uno dei pezzi che ha maggior tiro in questo 2026. Ce ne sono tanti di belli, però questo a me piace particolarmente, è piaciuto fin dal primo ascolto. Ma adesso, ragazzi, siamo arrivati alla nostra seconda parentesi non musicale all'interno di Get Up and Dance, e stiamo parlando del sorriso del giorno. Parliamo appunto di voti scolastici, visto che siamo vicinissimi alla conclusione delle scuole. Insomma, ci sono gli ultimi sforzi per gli studenti e le ultime fatiche anche per i loro genitori, soprattutto di coloro che, insomma, tutto sommato, come sottoscritto, a scuola non ci vanno volentieri. Allora c'è Pierino che dice: papà, sai che finalmente sono riuscito ad arrivare vicino al 9? Ah sì, Pierino, racconta, racconta, cosa hai preso, 8 e mezzo? No, papà, il 9 l'ha preso il mio compagno di banco, io l'ho guardato.

questo è un periodo molto particolare, perché nel nostro appuntamento dedicato alla musica dance più importante del momento ci sono delle canzoni che fanno ancora parte dell'inverno 2026 e canzoni invece che sono già proiettate verso l'estate. Quindi noi non facciamo altro che proseguire il nostro percorso e, visto che ce l'abbiamo, il tempo a disposizione, andiamo con l'ultimo di oggi. Questa è proprio una canzone che sa molto d'estate, eh? Il DJ Carlito con Eco Eco.

0: E tra l'altro, ragazzi, non ve la posso nemmeno regalare tutta perché siamo già arrivati alla conclusione, ma vi prometto che al prossimo giro ve la farò suonare per intero, questa Eco Eco di Carlito. Con questo si chiude il Get Up and Dance di oggi. Io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao!
1: Game over.

Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Sette giorni dedicati al disco novità lo facciamo con un singolo che parte da tutte le librerie, perché questa band ha scritto storie di una band che non si è ancora sciolta. E poi c'è anche il loro Club Tour 2026 che da novembre sarà un po' sui palchi di tutti i più famosi club italiani. Sto parlando di Eugenio in Via di Gioia, questa band che presenta questo singolo in questo modo. Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. E allora adesso ascoltiamo questo singolo importante. Disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, 2 sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: disco novità Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Sognare insieme a te.
2: Disco novità.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Bonorva e di Cossoine in corrispondenza del viadotto sul Rio Mulino in direzione Sassari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 km fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 13 maggio. Ariete, amori che sbocciano all'improvviso e attrazioni irresistibili possono farvi perdere la testa. La luna nel vostro segno assicura fortuna. Toro, giornata molto tesa nel rapporto con gli altri. Il sole vi rende battaglieri e non vi piegherete di fronte ad un'imposizione. L'amore rappresenta un punto di riferimento. Gemelli, alcuni conti ancora non tornano. Ci tenete molto a soddisfare i vostri capricci e le spese aumentano. Non forzate la mano sul lavoro. Cancro, c'è una luna dispettosa nel vostro cielo. Vuole improvvisamente cambiare le carte in tavola sul lavoro. In amore dovete continuare a sdrammatizzare. Leone, arriveranno notizie inaspettate che potrebbero significare una svolta in ambito professionale. In amore siete sempre alla ricerca di novità. Vergine, mettete una bella pietra sul passato e cercate di amministrare con attenzione tutto ciò che avete guadagnato ultimamente. In amore, Venere può rendervi molto nervosi. Bilancia, alcuni cambiamenti repentini non si possono evitare. Cercate di adattarvi al meglio alle novità. In amore, continuate a sentire l'effetto romantico di Venere. Scorpione, altra giornata interessante in cui potrebbero arrivare anche delle sorprese, in amore e sul lavoro. L'amore continua a regalarvi enormi possibilità. Sagittario, siete alle prese con dei cambiamenti importanti sul lavoro. Alcuni vi destabilizzano, altri vi esaltano. La luna in Ariete può rendervi spregiudicati. Capricorno, rapporti tesi sul posto di lavoro, non tollerate nessuna critica e siete sempre sul piede di guerra. In amore siete un po' insoddisfatti. Acquario, nascono nuove amicizie e nuovi amori che potrebbero sbocciare in qualsiasi occasione. L'apparenza spesso non conta e oggi ne avrete conferma. Pesci, con Venere ostile siete al centro di una tempesta d'amore. Le occasioni per vivere nuove avventure non mancano, ma nella coppia c'è tempesta. Sul lavoro possono arrivare apprezzamenti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJ's, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marco Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Mercoledì 13 maggio 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria di Fatima. La luna è calante e il proverbio del giorno è «Qual proposta, tal risposta». Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1497, nel nome di Papa Alessandro VI, veniva scomunicato il religioso e politico Girolamo Savonarola. Centinaia di anni dopo si sarebbe scoperto che l'atto era falso. Nel 1860, lasciata Marsala, i garibaldini raggiungevano Salemi, che Giuseppe Garibaldi proclamava capitale d'Italia. Nel 1909, da Piazzale Loreto a Milano, prendeva il via la prima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. La prima tappa si fermava a Bologna. E 70 anni fa, nel 1956, a Bordighera si teneva la prima celebrazione italiana della Festa della Mamma, nata dalla lettera di un'emigrata negli Stati Uniti al sindaco della cittadina ligure. Nel 1981, in piazza San Pietro a Roma, il 23enne Mehmet Ali Ajka sparava due colpi di pistola contro Papa Giovanni Paolo II, ferendolo gravemente. 30 anni fa, nel 1996, arrivava nei negozi Dove c'è musica, il settimo album di Eros Ramazzotti, con 12 nuove canzoni tra cui Più bella cosa e Stella gemella. Nel 1999, al primo scrutinio, Carlo Azeglio Ciampi veniva eletto 10° presidente della Repubblica Italiana. 25 anni fa, nel 2001, alle elezioni politiche il centrodestra, guidato da Silvio Berlusconi, otteneva il 49,56% dei voti contro il 39,96% del centrosinistra di Francesco Rutelli. Nel 2012 Emanuele Abate fissava a 13 secondi e 22 il nuovo record italiano dei 110 metri a ostacoli, appartenuto per 10 anni ad Andrea Giaconi. E nel 2019 nasceva il nostro appuntamento quotidiano dei fatti del giorno nel passato. In 7 anni ne sono state realizzate 2557 puntate. Sono nati il 13 maggio, nel 1717 l'arciduchessa d'Austria Maria Teresa d'Asburgo, nel 1924 il politologo Giovanni Sartori, nel 1927 l'attrice Bice Valori, nel 1932 il conduttore radio TV, autore e regista Gianni Boncompagni, nel 1935 l'imprenditore Luciano Benetton e nel 1938 il politico Giuliano Amato e il cantante e produttore musicale Tony Renis. E poi l'autore e cantante Stevie Wonder nel 1950, il calciatore Stefano Tacconi nel 1957, l'architetta Paola Antonelli nel 1963 e per chiudere gli attori Edoardo Palomo nel 1962 e Robert Pattinson, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Era l'ultima segnalazione per il 13 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
6: Saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
7: E io sono Chiara.
6: AI è

0: Ma sì, insomma, sulla carta è semplice. Lavi, stendi, pieghi, stiri e hai finito, no? No, nella realtà invece si accumula tutto. Oppure fai lavatrice a caso senza un vero criterio.
1: E poi c'è il terzo scenario, quello più realistico per molti.
0: Esatto, fai anche tante lavatrici, quindi sulla carta sei avanti, ma poi non trovi mai il tempo o la voglia di stirare.
1: E lì succede una cosa molto precisa. Si crea quella montagna di vestiti che cresce ogni giorno.
0: Che a un certo punto smette di essere una pila normale e diventa tipo Polifemo.
1: Enorme, ingestibile, e solo guardarla ti passa la voglia di iniziare.
0: Esatto, una presenza fissa in casa che ti osserva e ti ricorda che prima o poi dovrai affrontarla.
1: Ed è qui che l'intelligenza artificiale può aiutarti davvero, perché interviene su più livelli, non solo sul come lavare.
0: Il primo è l'organizzazione.
1: Con app come Todoist o Notion AI puoi creare una routine semplice ma sostenibile, dividendo il carico durante la settimana invece di accumulare tutto.
0: Non una lista infinita, ma piccole azioni distribuite: una lavatrice, una stesa, una piegatura.
1: Questo riduce subito la sensazione di caos, perché non ti trovi più davanti a tutto insieme.
0: Poi c'è la parte più tecnica, che spesso crea dubbi e ti fa perdere tempo.
1: Tipo, a che temperatura devo lavare? Si può mischiare questo con quello? Rovino il capo se sbaglio?
0: Qui entrano in gioco app come Laundry Lens o anche strumenti visivi come Google Lens, che ti permettono di leggere le etichette e capire subito cosa significano.
1: E questo elimina l'incertezza che spesso ti blocca o ti fa rimandare.
0: Perché quando non sei sicuro, tendi a non fare.
1: Poi c'è la parte più sottovalutata, lo stirare.
0: Che è il vero

0: Utile è quello di capire cosa ha davvero senso stirare.
1: Perché non tutto lo richiede.
0: Con un supporto puoi distinguere meglio e ridurre il carico senza perdere ordine.
1: Ma sì, alla fine il punto non è diventare perfetti, ma evitare che si accumuli tutto

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti, un libro.
3: Eccomi, sono Gianluca Melilli, bentrovati. Siamo a metà dell'Ottocento, nella Roma del Papa Re, dove le ombre dei palazzi si allungano più delle verità, c'è chi sogna l'impensabile, sconfiggere la morte. Non con la fede, non con la preghiera, ma con il bisturi, il segreto e un'anima ormai perduta. Oggi Due Minuti Un Libro ti porta dentro L'anatomista delle ombre di Giulio Leoni. Un'opera raffinata, tesa e profondamente italiana dove ogni dissezione rivela non solo corpi, ma peccati. Se anche tu scrivi romanzi d'epoca che uniscono rigore e mistero, su 2minutiunlibro.it trovi visibilità, strumenti e le radio, tante radio, pronte a far risuonare il tuo passato. Siamo nel 1822. Dopo gli orrori della campagna di Russia, vissuti da giovane chirurgo al seguito dell'armata napoleonica, Marzio D'Alessio deve ora nascondere i suoi trascorsi e le sue simpatie politiche in una Roma oscurantista in cui brulicano le spie pontificie. Membro della confraternita dei Sacconi Rossi, che si fa carico di seppellire sull'isola Tiberina le vittime del Tevere, vi assolve il compito di anatomista, stendendo anonime relazioni sulla causa delle morti. Un lavoro che gli permette di portare avanti in segreto gli studi sull'elettricità animale. Anni prima, infatti, Marzio è stato introdotto alle controverse teorie di Galvani e Aldini, e ha intravisto un enigmatico papiro egizio che sembrava anticipare di millenni le scoperte più recenti. Perciò è sconcertato quando tra i corpi regurgitati dal fiume in piena trova quello di una donna che, invece dei segni di annegamento, reca chiare tracce di folgorazione. Qualcuno sta sfidando la morte eseguendo esperimenti non sui cadaveri, bensì sui vivi. Aiutato da Martina, orfana ribelle, amante e complice, Marzio si lancia in una ricerca frenetica nel mondo sommerso di Roma. Di Giulio Leoni, L'anatomista delle ombre, in libreria da Nord.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Aiuto, aiuto, fate presto. Fate presto, fate presto. Veniteci a salvare.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: E salutiamo e ringraziamo per essere con noi l'ingegnere Carlo Negri. Dunque, per la prima volta arrivano anche le dichiarazioni di Nicola Magrini, ex direttore dell'AIFA, che durante un'audizione davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid ha dichiarato che i vaccini a mRNA contro il SARS-CoV-2, quindi contro il Covid, non bloccano la trasmissione del virus.
2: Certamente questa è una notizia importante, anche se lo sapevamo già. Però il fatto che l'ex direttore dell'AIFA lo abbia dichiarato oggi e ha ammesso che lo sapevano fin dal 2021 è una cosa molto grave, perché noi pensiamo a tutto quello che hanno realizzato per favorire l'obbligo vaccinale, pensiamo al Green Pass, pensiamo all'apartheid, pensiamo al fatto che se non ci si vaccinava non si poteva lavorare. E praticamente non si poteva entrare in nessun luogo, né pubblico né privato. Pensiamo che era un apartheid addirittura superiore a quello del Sudafrica, perché là le persone di colore, anche se erano discriminate, potevano lavorare, potevano mangiare, mentre da noi non si poteva lavorare. Contemporaneamente venivano tolti i mezzi di sussistenza. Pensiamo che per completare l'opera non si poteva andare neanche alla mensa della Caritas, perché ci voleva il Green Pass rafforzato. E poi la narrativa di affermare che i giovani si dovevano vaccinare perché altrimenti avrebbero danneggiato gli anziani che erano a loro volta vaccinati. Allora noi dobbiamo assolutamente una volta per tutte mettere in evidenza il fatto che se una persona si vaccina è immune, quindi non è che deve aver paura di un non vaccinato gli può sputare in faccia, non succede niente se il vaccino immunizza. Certamente se non è un vaccino è un'altra cosa. Questi erano dei sieri depopolanti realizzati proprio per far avere degli effetti collaterali. Sono stati inoculati a decine di milioni di persone e si sapeva che erano sperimentali. Lo sapevano tutti, anche quelli che dicevano che era necessario vaccinarsi, anche quello che diceva chi non si vaccina si ammala, muore, fa morire, anche quello che diceva vi do la garanzia di stare tra persone che non si contagiano, non era vero niente, il Green Pass non era assolutamente basato su delle evidenze scientifiche, quindi una truffa globale nei confronti degli italiani. E gli italiani cosa fanno? Stanno zitti, cioè di fronte a una cosa del genere, di fronte al fatto che l'ex direttore dell'AIFA dichiari chiaramente che i vaccini non erano né sicuri né efficaci, non fermavano il contagio, che è stato tutto inutile, che oggi la gente sta morendo per morte improvvisa, ne stanno morendo centinaia al giorno, gli italiani stanno fermi, stanno zitti e nessuno paga, perché quell'individuo di Città della Pieve va ancora girando a fare le conferenze sugli Stati Uniti d'Europa invece di essere processato e imprigionato. Nessuno paga, allora cosa succede? Il risultato è che ci sono i nuovi vaccini a mRNA pericolosissimi per l'influenza che sono ammessi, che sono messi in vendita nell'Unione Europea. E poi c'è una commissione dell'Unione Europea per convincerci a fare più vaccini, cioè loro addirittura rilanciano. Nasce un nuovo gruppo che si affianca all'Agenzia Europea del Farmaco per spronare i cittadini a porgere il braccio per le punture. Nel board c'è anche il professor Bonanni che chiedeva ai giovani di sacrificarsi per tutelare gli over 60 e interrompere il contagio. È proprio una cosa incredibile. Noi ricordiamo che anche l'attuale ministro della salute a Uno Mattina aveva dichiarato che tutti i suoi studenti si erano vaccinati, lo avevano fatto volentieri, sì, lo avevano fatto per poter sostenere la tesi di laurea e dare gli esami, non certo volentieri, non l'avevano fatto per loro, l'avevano fatto per gli anziani. ancora questa stupidaggine di affermare che un vaccinato aveva bisogno del fatto che tutti fossero vaccinati. I vaccinati sono quelli che, se il vaccino è vero, sono immunizzati. Quindi il fatto che questa gente deve pagare è fuori discussione, altrimenti noi continuiamo ancora con il fatto di contrastare l'esito vaccinale, come dicono nell'Unione Europea, e di convincere la gente a vaccinarsi con i pericolosissimi vaccini a mRNA con la proteina spike autoreplicante. Quindi è necessario assolutamente fare luce su tutto quello che hanno fatto, alla luce di quello che è stato detto dall'ex direttore dell'AIFA.
1: Grazie ingegnere, grazie per essere stato con noi, l'aspettiamo presto.
2: Grazie a voi.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Now this is how it started. My dreams are broken hearted. Did I want you? Baby, we'll never be the same 'cause you played the

0: Radio Domus Novas.
1: La mia radio.
2: Disco novità. Disco novità.
3: 7 giorni dedicati al disco novità, lo facciamo con un singolo che parte da tutte le librerie, perché questa band ha scritto storie di una band che non si è ancora sciolta. E poi c'è anche il loro Club Tour 2026 che da novembre sarà un po' sui palchi di tutti i più famosi club italiani. Sto parlando di Eugenio in Via di Gioia, questa band che presenta questo singolo in questo modo. Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore, giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. E allora adesso ascoltiamo questo singolo importante, disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
4: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore, giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, 2 sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo se non...

0: Pronto?
1: Pronto, salve, scusi, le cotiche di maiale, quante cassette ne aveva chiesta, scusi?
0: Mi sa che lei ha sbagliato numero.
1: Due cassette erano insegnate.
0: No, ha sbagliato numero perché...
1: di più?
0: No, ha sbagliato numero.
1: Ma cosa aveva ordinato lei, scusi, perché le
0: Noi non abbiamo ordinato niente.
1: E chi le ha prese le cotiche, perché le abbiamo qui adesso?
0: Ma che numero ha fatto, mi scusi, che numero ha lei, che nome ha?
1: Questo no, avevo solo il numero, non vorrei che avessero sbagliato, quindi che ci facciamo?
0: No, per quello le dico.
1: No, dicevo, ma dovevate fare cotiche fagioli, quelle cose lì, perché sennò le facciamo sfiammare.
0: No, ha sbagliato numero, ha sbagliato persona.
1: Ah, che facciamo quindi?
0: Ah, non mi dispiace, provi a controllare il suo numero, ma non siamo noi.
1: Le mangeremo noi, va bene, grazie.
0: No, non siamo noi.
1: No, dicevo le mangeremo noi, cioè noi.
0: Ah, non lo so, lei ha sbagliato comunque per il numero.
1: Perché i fagioli sono buoni, non troppo, sono un po' grasse.
0: Mi dispiace.

0: rientriamo.
1: Cari amici di Supermarket Show, quindi queste cotiche di maiale da preparare con i fagioli in umido, che sono un piatto tipico laziale, ma bene o male in tante regioni d'Italia vengono consumate in questo momento della stagione, quando è freddo e non d'estate, perché comunque scaldano troppo. A chi le dobbiamo rifilare? Sappiate che nel nostro reparto di gastronomia troverete appunto tante cotiche di maiale per deliziare la vostra famiglia. Detto questo, bentornati a una nuova puntata di Supermarket Show. Un saluto da Daniele Dalmuto, quest'oggi pronto e trincerato a farvi conoscere le migliori novità musicali, a farvi fare due risate, a strapparvi un sorriso e a chiamare tanta gente a caso che non sa nemmeno con chi sta parlando. Cesso!

Ed incominciamo con il nostro almanacco del giorno dopo. Oggi ci ricorda San Brisighello del caffè freddo. Era famoso perché beveva sempre il caffè freddo anche d'inverno. Diceva che la pazienza va allenata. Un mattino offrì caffè a tutto il monastero, nessuno si lamentò e anzi la giornata filò liscia come non mai. Da allora è patrono dei mattinieri, di chi beve il caffè quando capita e di chi resta calmo anche senza zucchero.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì.
1: Pronto, scusi signora, la sento male. No, parlavamo di San Brisighello, quindi.
0: Di?
1: San Brisighello.
0: San Brisighello, non lo conosco.
1: No, no, quello del caffè, il caffè freddo anche d'inverno.
0: Ah, è lei che parla, no, guardi. Noi non lo prendiamo, siamo due che siamo passati gli 80 anni e non lo prendiamo
1: per
0: niente.
1: Ah, non bevete sì, né caldo né freddo, quindi.
0: No, no, no.
1: Oh, e come fate col santo, allora?
0: No, mio marito prende il tè.
1: Ah,
0: perciò... tutto a posto.
1: No, ho capito, però come fate col San Brisighello se non prendete il caffè?
0: Perché? Ma lui cosa c'entra?
1: No, c'entra perché è il patrono di chi si sveglia la mattina e di chi beve caffè quando capita.
0: No, guardi, che mi interessa proprio, veramente, guardi.
1: Allora la saluto.
0: Sì, la vedo anch'io. Excuse.

0: Ed ora leggiamo questa notizia che sicuramente farà scalpore, creerà, come si dice, scontenti tra gli animalisti che ci stanno ascoltando. Però c'è stata questa proposta di cucinare la nutria come il granchio blu per salvare i fiumi. L'idea di trattare la nutria come il granchio blu, trasformando una specie invasiva in una possibile risorsa alimentare ed economica, torna al centro del dibattito ecologico in Italia. Tra rischi per gli ecosistemi fluviali, proposte innovative e sfide normative, emerge un confronto serrato su come gestire questa specie aliena che minaccia biodiversità e infrastrutture. Fiumi, canali, corsi d'acqua italiani raccontano oggi una storia di crescita incontrollata, erosione degli argini e biodiversità messa a rischio da specie esotiche divenute invasive. Mentre il granchio blu ha già suscitato un acceso dibattito, trasformandosi almeno in parte da problema ecologico a opportunità economica e gastronomica, l'attenzione si sposta ora sulla nutria, che è un grande roditore semiacquatico i cui effetti negativi sugli ambienti fluviali sono evidenti e documentati da anni. La nutria ha dalle pellicce al problema ecologico, ma adesso si presenta anche il discorso dell'alimentazione, perché pare che, insomma, sia stata già mangiata, e la carne di nutria appare commestibile in passato, è stata consumata in alcune regioni, alcuni agricoltori e cacciatori la descrivono come magra, saporita, paragonabile a quella del coniglio del tacchino. Quindi buon appetito.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, chiedo scusa, no, volevo chiederle, quindi meglio a spezzatino o arrosto eventualmente?
1: Scusi, con chi parlo?
0: No, abbiamo parlato noi della proposta della carne.
1: Guardi, io sono Nadia, non fa chi cerca.
0: No, ha sentito che vogliono proporre la possibilità di poter cucinare la nutria.
1: Ah no, guardi, questo non è il ristorante, è una casa privata.
0: Però lei sarebbe favorevole a mangiare la carne di nutria, visto che ce ne sono tante?
1: No, assolutamente no.
0: Ah, non le piace la nutria?
1: No, non l'ho mai mangiato, ma non ci penso neanche.
0: Ho capito, va bene, allora buona giornata.
1: Ma con chi parlo?
0: Supermarket.
1: Ah, ecco, guardi, io mangio la caccia, ma la nutria no.
0: Comunque, a prescindere, adesso la caccia è un animale fondamentalmente selvatico, ma la nutria, essendo comunque erbivora e non si ciba di carcasse animali,
1: può
0: dicono
1: anche darsi che sia buona, però io non
0: ci tiene ad assaggiarla, ecco.
1: No, assolutamente no.
0: Va bene, allora meglio del buon cinghiale in salmì, ecco.
1: Va bene, grazie.
0: Buona giornata,
1: buongiorno.
0: Salve. Buongiorno.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, signora Sabina?
0: No, sono la mamma.
1: Ah, va bene, uguale. No, volevamo solamente così avvisare che abbiamo deciso per questa settimana di descrivere gli stadio.
0: Non ho capito. Avete deciso per questa settimana?
1: Di descrivere gli stadio, diciamo la band più famosa rappresentativa della musica italiana.
0: Beh, e ora cosa c'entra, Sabina?
1: No, era così per informare in caso fosse interessata. Ma gentilmente, scusi, Sabina, ma perché si sono dimenticati la R oppure è proprio voluto?
0: No, lei si chiama Sabina,
1: sì.
0: Senza R.
1: No, perché di solito è Sabrina, invece in questo caso è proprio Sabina.
0: Sì, è Sabina. È
1: tipo magari uno che si chiama Sergio, lo chiamano Serio, togliendola.
0: Scusi, ma lei chi è?
1: Supermarket.
0: Supermarket, adesso quando viene a casa glielo dico.
1: Va bene, la ringrazio, buona giornata.
0: Buona giornata a lei.
1: E come avrete appunto capito, parliamo degli stadi. Incominciamo recensendo questa prima canzone per questo lunedì, Generazione di Fenomeni del 1981. È un ritratto lucido e malinconico di una generazione cresciuta tra grandi sogni e disillusioni. Racconta giovani pieni di talento, promesse e speranze, spesso rimaste incompiute o tradite nel tempo. Il fenomeno non è solo il campione o il vincente, ma chi aveva tutto per farcela e si è perso per strada. Una riflessione sul fallimento, sul confronto con le aspettative e sulla fragilità umana, una delle canzoni più profonde degli stadio, intensa, elegante, senza retorica. Il testo di Vasco Rossi, l'autore del brano, e l'interpretazione di Gaetano Curreri la rendono un classico generazionale.
2: Io sono

0: Pronto?
1: Pronto, signora, signora Adelaide?
0: Sì.
1: Quindi anche lei fa parte di questa generazione di fenomeni?
0: Non riesco a sentire.
1: Ho capito. Ciao, comunque lei le è piaciuta la canzone?
0: Quale canzone?
1: Quella che abbiamo ascoltato ora, Generazione di Fenomeni, degli Stadio.
0: No, io non ho ascoltato niente.
1: Ho capito. Allora la saluto, buona giornata.
0: Grazie altrettanto.

Sono l'unico al mondo. Viaggio solo con un soldo in tasca e conto in banca vuoto. Nuovo Marco Polo, tu non ti allarmare se non mi vedi tornare un giorno. Volo in alto dalla terra fino al pianeta rosso e più in là. Aggrapparcisi non sarà facile. Forse l'anello sarà troppo debole e cadrò. Dallo spazio sarò appurato Piero. Sarò lacrime di fuoco. Non mostrandoti per ciò che sei, fai la figura della lei senza un volto. Con un occhio volto al cielo, l'altro sepolto sottoterra. Aspetto il clima sereno prima che arrivi la bufera, prima che arrivi.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, la redazione di Chi fu visto, gentilmente, per la gentile segnalazione su via Scotti.
0: E cosa vuoi? Cosa c'è?
1: Cosa avevano segnalato? Che era scomparso qualcosa?
0: Ma guardi, io non lo so, non so niente.
1: Ma ha telefonato lei, scusi?
0: Io no, assolutamente, no.
1: E chi ha telefonato, scusi?
0: Non lo so, io chi ha telefonato non posso neanche saperlo.
1: Però
0: io no.
1: Su via Scotti chi è che aveva il cincillà, che hanno appunto denunciato la scomparsa di questo animale?
0: Ma non lo so, io non lo so, le dico che io non lo so.
1: Lei che animali ha, mi perdoni, perché il cincillà potrebbe...
2: Stay tuned, Supermarket will be back soon.
3: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di rispettare gli altri. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni.

0: la vita. Carissimi amici di Supermarket Show, incominciamo la nostra settimana di oggi, lunedì, con una grande artista che ci ha già con, così, telefonicamente collegata con noi. E se parliamo di musica, ma soprattutto anche se parliamo di spot pubblicitari, è con noi quest'oggi con il suo nuovo singolo, Che male fa, Gisella Cozzo. Gisella, benvenuta a Supermarket.
1: Ciao Daniele, ciao a tutti.
0: Ciao Gisella, guarda, è veramente un piacere e una grossa emozione averti qui con noi, proprio perché tu rappresenti per noi tante situazioni, in primis, oltre che musicali, anche pubblicitarie. E qui mi viene proprio da ricordare, ovviamente, ne abbiamo parlato prima, poco fa, fuori onda, alla mitica colonna sonora del gelato. Non facciamo il brand, però I Feel Good, e tutti conosceranno.
1: Quella lì, Daniele, che fa così? I feel good, I feel fine, quella lì?
0: Esatto, proprio quella Gisella, proprio quella, meravigliosa, veramente, sono molto contento di averti con noi quest'oggi. Però oggi noi parliamo di altro, parliamo di musica, parliamo del tuo ritorno discografico con il singolo Che male fa. Allora, questo singolo, Gisella, anticipa il progetto Songwriter Cantautori, cioè un lavoro che unisce inediti e reinterpretazioni di grandi classici italiani ed internazionali attraverso collaborazioni e ovviamente incontri artistici. Quanto conta il dialogo tra passato e presente nella musica, e cosa vuole trasmettere o vuoi trasmettere attraverso questo nuovo percorso?
1: Guarda, per me è un grande onore avere l'opportunità di ripescare delle canzoni e dei cantautori italiani con cui alcuni li posso, sono partecipe anche nella canzone, ma alcuni sono anche cover. Quindi per me è un grande onore cantare in italiano, che non è la mia lingua, perché sono sempre cresciuta con la lingua italiana e ho cantato l'italiano sempre, però fare un disco principalmente con le canzoni italiane per me è un grande traguardo ed è bellissimo, perché quando un artista partecipa nella mia una canzone che ho scelto perché lo adoro e adoro come hanno scritto la canzone e tutto il loro background di questo cantautore, mi riempie il cuore, perché mi rimetto io nel loro mondo in un modo diverso, diciamo cambiando anche il mood a volte. L'arrangiamento con Filadelfo Castro, che mi sta seguendo questo progetto dall'inizio, e quindi è una bellissima sfida, ma un bellissimo progetto in cantiere, work in progress.
0: Esatto, work in progress. Allora Gisella, ma la presenza di Piero Cassano nella reinterpretazione di questo singolo aggiunge al singolo ovviamente un forte valore artistico ed emotivo e crea quasi un ponte naturale tra passato e presente. Come è nato questo incontro e cosa ha rappresentato per te condividere questo progetto con uno degli autori originali del brano?
1: Sì, guardi, sono felicissima, perché lo conobbi un po' di tempo fa in sala di registrazione per un altro progetto e l'ho coccolato un po', esatto. le ho fatto la corte,
0: come si dice,
1: ma non,
0: esatto,
1: ci aveva bisogno, perché non ci aveva bisogno, perché lui ha una grande ammirazione di me, dice, sono onorata, e per me è un grande privilegio avere lui, Piero, un gentleman della musica italiana. Quindi per me era un finire questo brano con autenticità, e io volevo Piero anche con queste piccole delicatezze della sua voce in questo Che male fa, un capolavoro di Mattia Bazzati, in un contesto moderno, e far sentire anche il pubblico italiano che magari non conosce questo brano, che non è tra le più famose dei Mattia Bazzar, però poi la gente mi dice, ma quella lì è bellissima, nessuno l'avrà mai cantato mai nessuno tanto.
0: Beh, effettivamente il discorso che hai fatto non fa una piega, nel senso che molti Mattia Bazzar e Vacanze Romane come Bee Gees, Stayin' Alive, quando invece ci sono canzoni
1: Solo Tu, bellissimo,
0: ma ci sono brani che ovviamente io li chiamo le canzoni del lato B, tra virgolette, quelle che nelle vecchie musicassette erano messe dietro, ma non perché erano, diciamo, di qualità minore, è perché comunque avevano magari una profondità diversa, avevano bisogno di un ascolto maggiore, e Mattia Bazzar ne hanno fatte veramente tante, come tanti altri artisti ovviamente.
1: Certo, ma un significato bellissimo pure, un po' triste però romantica, ed è Piero è stato molto felice, sono anche molto felice che lui è venuto in sala con noi, gli ho voluto anche fargli partecipare se voleva qualcosa di particolare, perché è una sua canzone, è un suo bambino, quindi per me è importante che l'autore è anche felice, esatto, sì. quando un artista prende un suo capolavoro e lo fa sua, deve essere anche contento l'autore. Per me è molto importante
0: esatto, e quando poi è contento l'autore si ha una maggiore anche felicità personale, perché comunque si sa di aver fatto centro, diciamo così. Gisella, allora esatto. Prima di ascoltare Che male fa, per chi ci sta ascoltando, dove poterti trovare sul web?
1: Beh, ragazzi, sono dappertutto, sono Instagram, Facebook, YouTube, metto piccoli short su YouTube, insomma tante social network in giro, TikTok, e a breve poi esce anche un videoclip backstage fra 10 giorni circa, quindi con Piero, naturalmente felicissima, perché volevo veramente segnare questo momento tra noi, così importante per la mia carriera, perché il pezzo fa 50 anni ma io ho 40 anni di carriera, quindi per me è the highlight della mia carriera, e sono onorata Daniele.
0: Perfetto, Gisella, io ti ringrazio tanto di averci concesso questa intervista, è stato un piacere conoscerti, averti all'interno del nostro programma, e a questo punto lancio e ci ascoltiamo Che male fa. Grazie per essere stata a Supermarket.
1: Grazie a te Daniele.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Das Omen.
2: Stereo. Sound you anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio. È Radio Domus Novus.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Sì, pronto?
1: Pronto,
0: scusi, salve, scusi. Il corriere per la consegna della corona di fiori, via Europa 114, giusto?
1: Quale corona di fiori?
0: Dunque, un secondo, per la veglia, noi abbiamo qui Vedova Rinaldi.
1: Ma lei ti sta cercando?
0: No, noi abbiamo, sono il corriere, devo scaricare solo la corona di fiori per la veglia funebre.
1: Ma poi non ci sono mica le funerali, qui non c'è mica niente.
0: Ma scusi, perché io ho questo indirizzo, mi perdoni?
1: Ah, non lo so.
0: Scusi, io ho via Europa 114, corona di fiori, Vedova Rinaldi.
1: No, guardi, qui noi ci chiamiamo tutti quanti Bocchi.
0: Sì, no, Rinaldi probabilmente era la moglie, Vedova Rinaldi.
1: No, non ce ne sono.
0: No, e come fa?
1: Io non lo so, non mi conosco neanche via Europa.
0: No, mi sta sorgendo il dubbio che non vengano anche oggi pomeriggio con la salma, poi, non è che hanno magari...
1: Non lo so neanche se ci sono delle salme in giro qui.
0: No, le salme per quanto riguarda la Vedova Rinaldi.
1: Non lo so,
0: ma dovete fare la veglia funebre lì da voi?
1: Ma qui non dobbiamo fare niente, qui siamo soltanto io, mio figlio e mio nipote.
0: Ma il morto dove va, scusi?
1: Ma quale morto? Che non ce ne sono di morti qua.

Ho capito che sono adulto quando mi emoziono più per una bolletta pagata che per una vincita al Gratta e Vinci. La felicità, a quanto pare, cambia priorità.

0: Egregissimi amici di Supermarket Show, giunge al termine purtroppo anche questa puntata. Voglio ricordarvi, su TuneIn, Amazon Music, Audible potrete riascoltare su ovviamente i podcast di queste puntate, quindi le puntate di questa settimana ma anche le più vecchie. Invece su Spotify, nella sezione le interviste di Supermarket, tutto ciò che sono gli artisti che transitano all'interno del nostro supermercato a presentare la loro musica. Detto questo, un abbraccio, alla prossima, ciao.
1: Mami,

0: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Bonorva e di Cossoine, in corrispondenza del viadotto sul Rio Mulino in direzione Sassari, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17, tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 km fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novus.

Mercoledì 13 maggio 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria di Fatima. La luna è calante e il proverbio del giorno è «Qual proposta, tal risposta». Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1497, nel nome di Papa Alessandro VI, veniva scomunicato il religioso e politico Girolamo Savonarola. Centinaia di anni dopo si sarebbe scoperto che l'atto era falso. Nel 1860, lasciata Marsala, i garibaldini raggiungevano Salemi, che Giuseppe Garibaldi proclamava capitale d'Italia. Nel 1909, da Piazzale Loreto a Milano, prendeva il via la prima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. La prima tappa si fermava a Bologna. E 70 anni fa, nel 1956, a Bordighera si teneva la prima celebrazione italiana della Festa della Mamma, nata dalla lettera di un'emigrata negli Stati Uniti al sindaco della cittadina ligure. Nel 1981, in piazza San Pietro a Roma, il 23enne Mehmet Ali Açka sparava due colpi di pistola contro Papa Giovanni Paolo II, ferendolo gravemente. 30 anni fa, nel 1996, arrivava nei negozi Dove c'è musica, il settimo album di Eros Ramazzotti, con 12 nuove canzoni tra cui Più bella cosa e Stella gemella. Nel 1999, al primo scrutinio, Carlo Azeglio Ciampi veniva eletto 10° presidente della Repubblica Italiana. 25 anni fa, nel 2001, alle elezioni politiche il centrodestra, guidato da Silvio Berlusconi, otteneva il 49,56% dei voti contro il 39,96% del centrosinistra di Francesco Rutelli. Nel 2012 Emanuele Abate fissava a 13 secondi e 22 il nuovo record italiano dei 110 metri a ostacoli, appartenuto per 10 anni ad Andrea Giaconi. E nel 2019 nasceva il nostro appuntamento quotidiano dei fatti del giorno nel passato. In 7 anni ne sono state realizzate 2557 puntate. Sono nati il 13 maggio, nel 1717 l'arciduchessa d'Austria Maria Teresa d'Asburgo, nel 1924 il politologo Giovanni Sartori, nel 1927 l'attrice Bice Valori, nel 1932 il conduttore radio TV, autore e regista Gianni Boncompagni, nel 1935 l'imprenditore Luciano Benetton e nel 1938 il politico Giuliano Amato e il cantante e produttore musicale Tony Renis. E poi l'autore e cantante Stevie Wonder nel 1950, il calciatore Stefano Tacconi nel 1957, l'architetta Paola Antonelli nel 1963 e per chiudere gli attori Edoardo Palomo nel 1962 e Robert Pattinson, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Era l'ultima segnalazione per il 13 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.
3: Do-do-do. Do-do-do.

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti, un libro.
2: Eccomi, sono Gianluca Melilli, bentrovati. Siamo a metà dell'Ottocento, nella Roma del Papa Re, dove le ombre dei palazzi si allungano più delle verità, c'è chi sogna l'impensabile, sconfiggere la morte. Non con la fede, non con la preghiera, ma con il bisturi, il segreto e un'anima ormai perduta. Oggi Due Minuti Un Libro ti porta dentro L'anatomista delle ombre di Giulio Leoni. Un'opera raffinata, tesa e profondamente italiana dove ogni dissezione rivela non solo corpi, ma peccati. Se anche tu scrivi romanzi d'epoca che uniscono rigore e mistero, su 2minutiunlibro.it trovi visibilità, strumenti e le radio, tante radio, pronte a far risuonare il tuo passato. Siamo nel 1822. Dopo gli orrori della campagna di Russia, vissuti da giovane chirurgo al seguito dell'armata napoleonica, Marzio D'Alessio deve ora nascondere i suoi trascorsi e le sue simpatie politiche in una Roma oscurantista in cui brulicano le spie pontificie. Membro della confraternita dei Sacconi Rossi, che si fa carico di seppellire sull'isola Tiberina le vittime del Tevere, vi assolve il compito di anatomista, stendendo anonime relazioni sulla causa delle morti. Un lavoro che gli permette di portare avanti in segreto gli studi sull'elettricità animale. Anni prima, infatti, Marzio è stato introdotto alle controverse teorie di Galvani e Aldini, e ha intravisto un enigmatico papiro egizio che sembrava anticipare di millenni le scoperte più recenti. Perciò è sconcertato quando tra i corpi regurgitati dal fiume in piena trova quello di una donna che, invece dei segni di annegamento, reca chiare tracce di folgorazione. Qualcuno sta sfidando la morte eseguendo esperimenti non sui cadaveri, bensì sui vivi. Aiutato da Martina, orfana ribelle, amante e complice, Marzio si lancia in una ricerca frenetica nel mondo sommerso di Roma. Di Giulio Leoni, L'anatomista delle ombre, in libreria da Nord.
3: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novas. In caso di blackout, spegnete la radio, non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
9: Taking shots in here, you want one? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Bonorva e di Cossoine in corrispondenza del viadotto sul Rio Mulino in direzione Sassari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 km fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Domus Novas.
2: State ascoltando Radio Domus.

0: Sette giorni dedicati al disco novità lo facciamo con un singolo che parte da tutte le librerie, perché questa band ha scritto storie di una band che non si è ancora sciolta. E poi c'è anche il loro Club Tour 2026 che da novembre sarà un po' sui palchi di tutti i più famosi club italiani. Sto parlando di Eugenio in Via di Gioia, questa band che presenta questo singolo in questo modo. Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore, giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. E allora adesso ascoltiamo questo singolo importante, disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore, giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, 2 sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

d'Italia, io sono Paolo Garoli. Oggi è il 1984, protagonista del nostro appuntamento musicale con la musica italiana di oggi e di ieri. Oggi soprattutto di ieri, perché siamo nel 1984. Ad aprire Venditti, Ci vorrebbe un amico.

Fabio Coccato e la sua Fiore di Maggio nel Black and White Regato Italia, che continua. Siamo nel 1984 e c'era Eros Ramazzotti a Sanremo e l'ha anche vinto con questo brano.

0: Frequenza Italiana, i successi di oggi e di ieri.
1: Il meglio della musica italiana di ieri e di oggi la trovi nel Black and White Targato Italia.
2: Piccolo errore di jingle, però vabbè, scusateci. Si continua, adesso Franco Battiato e Alice, Treni di Tesoro, da Eurovision 1984.

di Miguel Bosé, quello del 1984, si chiamava Miraggi. A concludere questa parte di Black and White Ragazzo Italia c'è Mario Castelnuovo, il brano era bellissimo, si chiamava Nina.

saprò ritornare. Dove vai? Dove sei, Nina? Credi all'amore? Credo ancora all'amore, perché avrai gli occhi

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

l'ultima parte del Black and White Tangata Italia. Prima di salutarvi vi faccio ascoltare tre bellissime canzoni del 1984, eh? Cominciamo con la serenata di Toto Cutugno.

un successo di Fiordaliso, Non voglio mica la luna, del vecchio Walter Capitaio. Noi alla fine della puntata, non resta che salutarvi, vi lascio con il tormentone dell'estate del 1984 e

0: Ben ritrovati amici, sta per partire un nuovo appuntamento di Zona Rock sulla nostra radio, che oggi parte con un grande classico del passato. Arrivano i Dire Straits.
1: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga. Altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
2: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzano,

Il riff della chitarra è inconfondibile, no? Sicuramente l'avete riconosciuto. Money for Nothing dei Dire Straits, 1985, è il più grande successo commerciale dei Dire Straits, tratto dall'album Brothers in Arms e anche il disco di apertura di Zona Rock di quest'oggi, singolo che è nato da un'osservazione di Mark Knopfler in un negozio di elettrodomestici. La canzone critica l'etica del lavoro e gli eccessi delle rockstar, e in questo singolo, in questo disco, c'è anche la partecipazione di Sting nel celebre intro e nei cori. Non so se lo avete mai notato, ve lo dico io. Ben ritrovati cari amici miei, come state? Dopo una settimana siamo qui ancora una volta sulla nostra radio a passeggiare nella musica rock e pop rock che più ci piace, senza troppi fronzoli, senza insomma troppe magie. Ci piace ascoltare della buona musica rock e pop rock, 50 minuti a nostra disposizione, più o meno giù di lì, per ascoltare appunto i grandi successi, quelli nuovi, quelli vecchi e le meteore. Vi faccio rimanere negli anni 80, perché purtroppo per voi, per i giovani, gli anni 80 sono mitici e c'è tanta roba da andare a riascoltare. Vi porto un anno avanti rispetto a Money for Nothing, 1986.

dei Level 42. 1986, dicevo, la musica anni 80 pullula di grandi successi più o meno che poi sono rimasti, insomma, nella memoria di tutti, ma ci sono alcuni singoli che, insomma, bisogna per forza ascoltare, come questo Level 42, Lesson in Love, che faceva parte dell'album Running in the Family del 1987. Pensate che questo singolo raggiunse all'epoca, nel lontano 1986, il terzo posto della UK chart. Infatti Level 42 sono una band British. Come state allora? Come sta andando la vostra settimana? Vi son mancato, vi è mancato Zona Rock tra gli appuntamenti della nostra radio? Come faccio sempre in avvio, vi do i contatti giusti per poter rimanere con noi: la WhatsApp line 347-5154-690 per i vostri messaggini, il sito internet della nostra radio e anche il sito internet di Zona Rock, www.zonarock.net, i social della nostra radio e i social di Zona Rock. Ce ne sta uno solo, siamo un po' retro, non siamo al passo con i social, usiamo Instagram per postare un po' le copertine degli album che andiamo ad ascoltare su Zona Rock. Bisogna cercare su IG Free Zona Rock e poi le applicazioni della nostra radio e anche l'infotainment nelle nuove automobili per cercare la nostra radio se siete fuori dal nostro bel paese. Andiamo avanti con la musica, perché adesso balliamo, perché dovete sapere che nella musica rock e pop rock si può anche ballare, si ballava, si continua a ballare. Su Zona Rock è il momento dei Talking Heads.

il nuovo che avanza su Zona Rock, Sombra. Devo dire che negli ultimi 2-3 singoli Sombra ha fatto bene, promette bene, a noi di Zona Rock piace tanto. Come faccio spesso, anzi come faccio sempre tra una canzone e l'altra, vado sempre a cercare qualche notizia un po' curiosa da condividere con voi. E sentite un po' cosa ho trovato su questo sito che parla un po' di curiosità frivole. Le patatine rubate dal piatto di un altro sono più buone, lo dice la scienza. Non è solo una vostra impressione, rubare una patatina dal piatto di un amico la rende magicamente più saporita. Uno studio ha dimostrato che il cibo sottratto furtivamente viene percepito come più buono, pensate, dal 39,3% rispetto a quello ordinato regolarmente. Il segreto dove sta? Nel brivido del proibito. L'eccitazione psicologica e il fattore rischio ingannano il cervello, facendo sembrare lo spuntino rubato più croccante, salato e soddisfacente. In pratica, l'esperienza del furto trasforma il cibo identico a un altro in un piacere sensoriale superiore. Questo spiega perché gli amici che dicono sempre di essere a dieta invece finiscono per allungare la mano verso il nostro piatto, il vostro piatto. Non è solo fame, è una ricerca istintiva di adrenalina che rende quel boccone unico e irresistibile. Adesso ditemi la verità, quanti di voi o quanti dei vostri amici allungano la mano magari quando siete al McDonald's per prendere una patatina, o se magari lo fate anche voi di allungare la manina e prendere un bocconcino da un vostro amico? Fatecelo sapere perché sono curioso. 347 51 54 690.

0: Cause I gotta have faith.
1: Stai ascoltando Zona Rock.

0: American Girls di Erin Styles, ancora anche questo, no? Il nuovo che avanza, ma che insomma rispetto a Sombre già è in carriera più avanti. Andiamo a leggere qualche messaggino che riguardano un po' le patatine rubate, perché si firma Turiddu, quindi presumo che sia del sud. Turiddu significa salvatore, certo non lo paghi. Lidia risponde al nostro quesito: sì, lo faccio anch'io con la mia migliore amica. Claudio, vuoi mettere la faccia che fanno quando li rubi le patatine? Io devo dire che lo faccio anch'io, ma non sapevo che era una cosa un po' psicologica, che insomma le patatine rubate sanno meglio di quelle che acquisti. Comunque lo faccio anch'io, credo che lo facciamo un po' tutti. Prima della pausa che ci porta alla Tri-Sequence, esco ancora una volta la macchina del tempo e vi porto al 1984, ancora una volta nei mitici anni 80. Sentite un po' che roba.
1: Fermi tutti, stai ascoltando Zona Rock.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Dopo aver appreso che i bocconcini rubati all'amico, alla fidanzata, alla moglie sono più buoni di quelli che compriamo, giù con la Trisequence. I tre grandi successi uno dopo l'altro, quest'oggi si va tutto sul Made in Italy.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roller.

0: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
1: Three Sequence.

abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toast.

0: fermi tutti.
1: Stai ascoltando Zona Rock con Sergio Marzano.
2: Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.

0: Le patatine sono più buone se sono rubate? Lo dice Clara. La macchina del tempo di Zona Rock nella Trisequence funziona e funziona molto bene. Come vi dicevo inizio, Trisequence è tutto dedicato quest'oggi al Made in Italy. Viaggio in 30 anni di musica, dal 1981 con Vasco Rossi fino arrivare al 2005 con Ligabue, per passare dal 1990 con Elite FIBA con Modit. Vi ricordo sempre che se volete potete partecipare alla stesura della Trisequence di Zona Rock scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

0: già detto altre volte che questo singolo Man in Me di Benson Boone lo riascolterei con repeat decine e decine di volte. Un lavoro che a noi di Zona Rock piace tanto. Vuoi mettere le patatine rubate non una volta ma più di una volta, no? Perché infastidiscono chi le ha acquistate. Comunque il sondaggio di oggi ci ha portato a determinare che appunto le patatine rubate sono più gustose, e lo facciamo tutti, dai, lo possiamo ammettere, lo facciamo tutti. Benson Boone ci ha portato alla fine di questo appuntamento di Zona Rock, cari amici miei, sulla nostra radio. Ci siamo fatti questa passeggiatina nella musica rock e pop rock come si fa ogni settimana da queste parti. Ultime raccomandazioni di fine Zona Rock, ovvero andare a visitare il sito di Zona Rock, www.zonarock.net, perché all'interno ci trovate il bottoncino con il podcast, se magari foste arrivati in ritardo a questo ultimo appuntamento di Zona Rock. Andate sui social della nostra radio a commentare ancora sulle patatine, aggiungete Zona Rock sul vostro IG, perché vi potrebbe ritornare utile se magari volete sapere un po' qualche inedito, qualche meteora che pubblichiamo come copertina su IG, vi potrebbe tornare utile. Io mi fermo qui, appuntamento rinnovato alla prossima settimana, e rimanete sulla nostra radio perché è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock. Mercoledì 13 maggio 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria di Fatima. La luna è calante e il proverbio del giorno è «Qual proposta, tal risposta». Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1497, nel nome di Papa Alessandro VI, veniva scomunicato il religioso e politico Girolamo Savonarola. Centinaia di anni dopo si sarebbe scoperto che l'atto era falso. Nel 1860, lasciata Marsala, i garibaldini raggiungevano Salemi, che Giuseppe Garibaldi proclamava capitale d'Italia. Nel 1909, da Piazzale Loreto a Milano, prendeva il via la prima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. La prima tappa si fermava a Bologna. E 70 anni fa, nel 1956, a Bordighera si teneva la prima celebrazione italiana della Festa della Mamma, nata dalla lettera di un'emigrata negli Stati Uniti al sindaco della cittadina ligure. Nel 1981, in piazza San Pietro a Roma, il 23enne Mehmet Ali Ajka sparava due colpi di pistola contro Papa Giovanni Paolo II, ferendolo gravemente. 30 anni fa, nel 1996, arrivava nei negozi Dove c'è musica, il settimo album di Eros Ramazzotti, con 12 nuove canzoni, tra cui Più bella cosa e Stella gemella. Nel 1999, al primo scrutinio, Carlo Azeglio Ciampi veniva eletto 10° presidente della Repubblica Italiana. 25 anni fa, nel 2001, alle elezioni politiche, il centrodestra, guidato da Silvio Berlusconi, otteneva il 49,56% dei voti contro il 39,96% del centrosinistra di Francesco Rutelli. Nel 2012, Emanuele Abate fissava a 13 secondi e 22 il nuovo record italiano dei 110 metri a ostacoli, appartenuto per 10 anni ad Andrea Giaconi. E nel 2019 nasceva il nostro appuntamento quotidiano dei fatti del giorno nel passato. In 7 anni ne sono state realizzate 2557 puntate. Sono nati il 13 maggio, nel 1717 l'arciduchessa d'Austria Maria Teresa d'Asburgo, nel 1924 il politologo Giovanni Sartori, nel 1927 l'attrice Bice Valori, nel 1932 il conduttore radio TV, autore e regista Gianni Boncompagni, nel 1935 l'imprenditore Luciano Benetton e nel 1938 il politico Giuliano Amato e il cantante e produttore musicale Tony Renis. E poi l'autore e cantante Stevie Wonder nel 1950, il calciatore Stefano Tacconi nel 1957, l'architetta Paola Antonelli nel 1963 e per chiudere gli attori Edoardo Palomo nel 1962 e Robert Pattinson, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Era l'ultima segnalazione per il 13 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Bonorva e di Cossoine, in corrispondenza del viadotto sul Rio Mulino in direzione Sassari, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17, tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 km fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
5: Due minuti, un libro.
6: Eccomi, sono Gianluca Melilli, bentrovati. Siamo a metà dell'Ottocento, nella Roma del Papa Re, dove le ombre dei palazzi si allungano più delle verità, c'è chi sogna l'impensabile, sconfiggere la morte. Non con la fede, non con la preghiera, ma con il bisturi, il segreto e un'anima ormai perduta. Oggi Due Minuti Un Libro ti porta dentro L'anatomista delle ombre di Giulio Leoni. Un'opera raffinata, tesa e profondamente italiana dove ogni dissezione rivela non solo corpi, ma peccati. Se anche tu scrivi romanzi d'epoca che uniscono rigore e mistero, su 2minutiunlibro.it trovi visibilità, strumenti e le radio, tante radio, pronte a far risuonare il tuo passato. Siamo nel 1822. Dopo gli orrori della campagna di Russia, vissuti da giovane chirurgo al seguito dell'armata napoleonica, Marzio D'Alessio deve ora nascondere i suoi trascorsi e le sue simpatie politiche in una Roma oscurantista in cui brulicano le spie pontificie. Membro della confraternita dei Sacconi Rossi, che si fa carico di seppellire sull'isola Tiberina le vittime del Tevere, vi assolve il compito di anatomista, stendendo anonime relazioni sulla causa delle morti. Un lavoro che gli permette di portare avanti in segreto gli studi sull'elettricità animale. Anni prima, infatti, Marzio è stato introdotto alle controverse teorie di Galvani e Aldini, e ha intravisto un enigmatico papiro egizio che sembrava anticipare di millenni le scoperte più recenti. Perciò è sconcertato quando tra i corpi rigurgitati dal fiume in piena trova quello di una donna che, invece dei segni di annegamento, reca chiare tracce di folgorazione. Qualcuno sta sfidando la morte eseguendo esperimenti non sui cadaveri, bensì sui vivi. Aiutato da Martina, orfana ribelle, amante e complice, Marzio si lancia in una ricerca frenetica nel mondo sommerso di Roma. Di Giulio Leoni, L'anatomista delle ombre, in libreria da Nord.
7: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
8: Golden Classic.
7: Con Marco Del Weis.
8: Uno dopo l'altro, solo grandi successi.
7: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
9: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
10: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
12: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
13: Qual è il piano?
14: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
11: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
15: Troverò io la marmotta.
11: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
16: Il re è tornato. Senti ogni nota.
17: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
11: Vivi l'evento cinematografico dell'anno.
16: Michael, solo al cinema.
10: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus Novas.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione Civile. Di tutti, con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: E salutiamo e ringraziamo per essere con noi l'ingegnere Carlo Negri. Dunque, per la prima volta arrivano anche le dichiarazioni di Nicola Magrini, ex direttore dell'AIFA, che durante un'audizione davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid ha dichiarato che i vaccini a mRNA contro il SARS-CoV-2, quindi contro il Covid, non bloccano la trasmissione del virus.
3: Certamente questa è una notizia importante, anche se lo sapevamo già. Però il fatto che l'ex direttore dell'AIFA lo abbia dichiarato oggi e ha ammesso che lo sapevano fin dal 2021 è una cosa molto grave, perché noi pensiamo a tutto quello che hanno realizzato per favorire l'obbligo vaccinale, pensiamo al Green Pass, pensiamo all'apartheid, pensiamo al fatto che se non ci si vaccinava non si poteva lavorare. E praticamente non si poteva entrare in nessun luogo, né pubblico né privato. Pensiamo che era un apartheid addirittura superiore a quello del Sudafrica, perché là le persone di colore, anche se erano discriminate, potevano lavorare, potevano mangiare, mentre da noi non si poteva lavorare. Contemporaneamente venivano tolti i mezzi di sussistenza. Pensiamo che per completare l'opera non si poteva andare neanche alla mensa della Caritas, perché ci voleva il Green Pass rafforzato. E poi la narrativa di affermare che i giovani si dovevano vaccinare perché altrimenti avrebbero danneggiato gli anziani che erano a loro volta vaccinati. Allora noi dobbiamo assolutamente, una volta per tutte, mettere in evidenza il fatto che se una persona si vaccina è immune, quindi non è che deve aver paura di un non vaccinato. Un non vaccinato gli può sputare in faccia, non succede niente se il vaccino immunizza. Certamente se non è un vaccino è un'altra cosa. Questi erano dei sieri depopolanti realizzati proprio per far avere degli effetti collaterali. Sono stati inoculati a decine di milioni di persone e si sapeva che erano sperimentali. Lo sapevano tutti, anche quelli che dicevano che era necessario vaccinarsi, anche quello che diceva chi non si vaccina si ammala, muore, fa morire, anche quello che diceva vi do la garanzia di stare tra persone che non si contagiano, non era vero niente, il Green Pass non era assolutamente basato su delle evidenze scientifiche, quindi una truffa globale nei confronti degli italiani. E gli italiani cosa fanno? Stanno zitti, cioè di fronte a una cosa del genere, di fronte al fatto che l'ex direttore dell'AIFA dichiari chiaramente che i vaccini non erano né sicuri né efficaci, non fermavano il contagio, che è stato tutto inutile, che oggi la gente sta morendo per morte improvvisa, ne stanno morendo centinaia al giorno, gli italiani stanno fermi, stanno zitti e nessuno paga, perché quell'individuo di Città della Pieve va ancora girando a fare le conferenze sugli Stati Uniti d'Europa invece di essere processato e imprigionato. Nessuno paga, allora cosa succede? Il risultato è che ci sono i nuovi vaccini a mRNA pericolosissimi per l'influenza che sono ammessi, che sono messi in vendita nell'Unione Europea. E poi c'è una commissione dell'Unione Europea per convincerci a fare più vaccini, cioè loro addirittura rilanciano. Nasce un nuovo gruppo che si affianca all'Agenzia Europea del Farmaco per spronare i cittadini a porgere il braccio per le punture. Nel board c'è anche il professor Bonanni che chiedeva ai giovani di sacrificarsi per tutelare gli over 60 e interrompere il contagio. È proprio una cosa incredibile. Noi ricordiamo che anche l'attuale ministro della salute a 1 Mattina aveva dichiarato che tutti i suoi studenti si erano vaccinati, lo avevano fatto volentieri, sì, lo avevano fatto per poter sostenere la tesi di laurea e dare gli esami, non certo volentieri, non l'avevano fatto per loro, l'avevano fatto per gli anziani. Ancora questa stupidaggine di affermare che un vaccinato aveva bisogno del fatto che tutti fossero vaccinati. I vaccinati sono quelli che, se il vaccino è vero, sono immunizzati. Quindi il fatto che questa gente deve pagare è fuori discussione, altrimenti noi continuiamo ancora con il fatto di contrastare l'esito vaccinale, come dicono nell'Unione Europea, e di convincere la gente a vaccinarsi con i pericolosissimi vaccini a mRNA con la proteina spike autoreplicante. Quindi è necessario assolutamente fare luce su tutto quello che hanno fatto, alla luce di quello che è stato detto dall'ex direttore dell'AIFA.
2: Grazie ingegnere, grazie per essere stato con noi, l'aspettiamo presto.
3: Grazie a voi.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
4: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.
5: Radio Domus Novas.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Ai. Io sono Manuel.
7: E io.

0: crisi di tantissime persone, più di quanto pensi, eh?
1: La gestione della lavanderia.
2: Sono pillole di AI.
1: Ma sì, insomma, sulla carta è semplice. Lavi, stendi, pieghi, stiri e hai finito, no? No, nella realtà invece si accumula tutto. Oppure fai lavatrice a caso senza un vero criterio.
0: E poi c'è il terzo scenario, quello più realistico per molti.
1: Esatto, fai anche tante lavatrici, quindi sulla carta sei avanti, ma poi non trovi mai il tempo o la voglia di stirare.
0: E lì succede una cosa molto precisa. Si crea quella montagna di vestiti che cresce ogni giorno.
1: Che a un certo punto smette di essere una pila normale e diventa tipo Polifemo.
0: Enorme, ingestibile, e solo a guardarla ti passa la voglia di iniziare.
1: Esatto, una presenza fissa in casa che ti osserva e ti ricorda che prima o poi dovrai affrontarla.
0: Ed è qui che l'intelligenza artificiale può aiutarti davvero, perché interviene su più livelli, non solo sul come lavare.
1: Il primo è l'organizzazione.
0: Con app come Todoist o Notion AI puoi creare una routine semplice ma sostenibile, dividendo il carico durante la settimana invece di accumulare tutto.
1: Non una lista infinita, ma piccole azioni distribuite: una lavatrice, una stesa, una piegatura.
0: Questo riduce subito la sensazione di caos, perché non ti trovi più davanti a tutto insieme.
1: Poi c'è la parte più tecnica, che spesso crea dubbi e ti fa perdere tempo.
0: Tipo, a che temperatura devo lavare? Si può mischiare questo con quello? Rovino il capo se sbaglio?
1: Qui entrano in gioco app come Laundry Lens o anche strumenti visivi come Google Lens, che ti permettono di leggere le etichette e capire subito cosa significano.
0: E questo elimina l'incertezza che spesso ti blocca o ti fa rimandare.
1: Perché quando non sei sicuro, tendi a non fare.
0: Poi c'è la parte più sottovalutata, lo stirare.
1: Che è il vero punto critico, non tanto farlo, ma iniziare.
0: Con app come YouTube o piattaforme di tutorial puoi vedere tecniche semplici e veloci per stirare meglio e in meno tempo.
1: Anche solo imparare due o tre movimenti base cambia completamente la percezione.
0: E riduce quella sensazione di mi ci vorrà una vita.
1: Un altro approccio utile è quello di capire cosa ha davvero senso stirare.
0: Perché non tutto lo richiede.
1: Con un supporto puoi distinguere meglio e ridurre il carico senza perdere ordine.
0: Ma sì, alla fine il punto non è diventare perfetti, ma evitare che si accumuli tutto fino a diventare del tutto ingestibile. Alla fine la differenza non lo fa quanto lavi, ma come gestisci tutto il processo. Per oggi era tutto, a domani.
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio Domus Novas, la prima web radio

0: 7 giorni dedicati al disco novità, lo facciamo con un singolo che parte da tutte le librerie, perché questa band ha scritto storie di una band che non si è ancora sciolta. E poi c'è anche il loro Club Tour 2026 che da novembre sarà un po' sui palchi di tutti i più famosi club italiani. Sto parlando di Eugenio in Via di Gioia, questa band che presenta questo singolo in questo modo. Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. E allora adesso ascoltiamo questo singolo importante, disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, 2 sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
9: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

0: faccia!
1: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.
2: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Mercoledì 13 maggio 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria di Fatima. La luna è calante e il proverbio del giorno è «Qual proposta, tal risposta». Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1497, nel nome di Papa Alessandro VI, veniva scomunicato il religioso e politico Girolamo Savonarola. Centinaia di anni dopo si sarebbe scoperto che l'atto era falso. Nel 1860, lasciata Marsala, i garibaldini raggiungevano Salemi, che Giuseppe Garibaldi proclamava capitale d'Italia. Nel 1909, da Piazzale Loreto a Milano, prendeva il via la prima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. La prima tappa si fermava a Bologna. E 70 anni fa, nel 1956, a Bordighera si teneva la prima celebrazione italiana della Festa della Mamma, nata dalla lettera di un'emigrata negli Stati Uniti al sindaco della cittadina ligure. Nel 1981, in piazza San Pietro a Roma, il 23enne Mehmet Ali Ajka sparava due colpi di pistola contro Papa Giovanni Paolo II, ferendolo gravemente. 30 anni fa, nel 1996, arrivava nei negozi Dove c'è musica, il settimo album di Eros Ramazzotti, con 12 nuove canzoni tra cui Più bella cosa e Stella gemella. Nel 1999, al primo scrutinio, Carlo Azeglio Ciampi veniva eletto 10° presidente della Repubblica Italiana. 25 anni fa, nel 2001, alle elezioni politiche il centrodestra, guidato da Silvio Berlusconi, otteneva il 49,56% dei voti contro il 39,96% del centrosinistra di Francesco Rutelli. Nel 2012 Emanuele Abate fissava a 13 secondi e 22 il nuovo record italiano dei 110 metri a ostacoli, appartenuto per 10 anni ad Andrea Giaconi. E nel 2019 nasceva il nostro appuntamento quotidiano dei fatti del giorno nel passato. In 7 anni ne sono state realizzate 2557 puntate. Sono nati il 13 maggio, nel 1717 l'arciduchessa d'Austria Maria Teresa d'Asburgo, nel 1924 il politologo Giovanni Sartori, nel 1927 l'attrice Bice Valori, nel 1932 il conduttore radio TV, autore e regista Gianni Boncompagni, nel 1935 l'imprenditore Luciano Benetton e nel 1938 il politico Giuliano Amato e il cantante e produttore musicale Tony Remis. E poi l'autore e cantante Stevie Wonder nel 1950, il calciatore Stefano Tacconi nel 1957, l'architetta Paola Antonelli nel 1963 e per chiudere gli attori Edoardo Palomo nel 1962 e Robert Pattinson, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Era l'ultima segnalazione per il 13 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Bonorva e di Cossoine in corrispondenza del viadotto sul Rio Mulino in direzione Sassari, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 km fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Due minuti, un libro.
1: Eccomi, sono Gianluca Melilli, bentrovati. Siamo a metà dell'Ottocento, nella Roma del Papa Re, dove le ombre dei palazzi si allungano più delle verità, c'è chi sogna l'impensabile: sconfiggere la morte. Non con la fede, non con la preghiera, ma con il bisturi, il segreto e un'anima ormai perduta. Oggi Due Minuti Un Libro ti porta dentro L'anatomista delle ombre di Giulio Leoni, un'opera raffinata, tesa e profonda.

0: La mente italiana dove ogni dissezione rivela non solo corpi, ma peccati. Se anche tu scrivi romanzi d'epoca che uniscono rigore e mistero, su 2minutiunlibro.it trovi visibilità, strumenti e le radio, tante radio, pronte a far risuonare il tuo passato. Siamo nel 1822. Dopo gli orrori della campagna di Russia, vissuti da giovane chirurgo al seguito dell'armata napoleonica, Marzio D'Alessio deve ora nascondere i suoi trascorsi e le sue simpatie politiche in una Roma oscurantista in cui brulicano le spie pontificie. Membro della confraternita dei Sacconi Rossi, che si fa carico di seppellire sull'isola Tiberina le vittime del Tevere, vi assolve il compito di anatomista, stendendo anonime relazioni sulla causa delle morti. Un lavoro che gli permette di portare avanti in segreto gli studi sull'elettricità animale. Anni prima, infatti, Marzio è stato introdotto alle controverse teorie di Galvani e Aldini, e ha intravisto un enigmatico papiro egizio che sembrava anticipare di millenni le scoperte più recenti. Perciò è sconcertato quando tra i corpi regurgitati dal fiume in piena trova quello di una donna che, invece dei segni di annegamento, reca chiare tracce di folgorazione. Qualcuno sta sfidando la morte eseguendo esperimenti non sui cadaveri, bensì sui vivi. Aiutato da Martina, orfana ribelle, amante e complice, Marzio si lancia in una ricerca frenetica nel mondo sommerso di Roma. Di Giulio Leoni, L'anatomista delle ombre, in libreria da Nord.
1: Radio Domus Novas.
2: La mia radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada.

0: 7 giorni dedicati al disco novità lo facciamo con un singolo che parte da tutte le librerie, perché questa band ha scritto storie di una band che non si è ancora sciolta. E poi c'è anche il loro Club Tour 2026 che da novembre sarà un po' sui palchi di tutti i più famosi club italiani. Sto parlando di Eugenio in Via di Gioia, questa band che presenta questo singolo in questo modo. Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. E allora adesso ascoltiamo questo singolo importante, disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, 2 sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità ai rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
1: Bentrovati da Marco Caracciolo. In Italia oltre 9.000 persone convivono con una malattia emorragica congenita. Patologie rare, complesse, che richiedono cure altamente specializzate e una presa in carico per tutta la vita. In occasione della Giornata Mondiale dell'Emofilia, la Federazione delle Associazioni Emofilici, FEDEMO, ha lanciato un allarme preciso. I centri emofilia italiani rischiano di non avere nei prossimi anni abbastanza specialisti per garantire la continuità delle cure. Molti dei medici che hanno costruito questa rete di eccellenza si stanno avvicinando alla pensione e il ricambio oggi non è garantito. A sollevare la questione è la presidente di FEDEMO, Cristina Cassone.
2: Lamentiamo la mancanza di medici all'interno dei centri emofilia. Abbiamo creato le reti per i centri tanti anni fa, ci stiamo occupando da anni dell'attuazione dei PDTA, ma adesso non abbiamo gli specialisti che se ne possano occupare. Non possiamo garantire un ricambio generazionale e questa carenza sta diventando cronica purtroppo in tutte le regioni d'Italia. Quindi l'intento di oggi è creare un profilo dedicato per un esperto in emostasi e trombosi che abbia un proprio titolo autonomo, spendibile all'interno dei bandi di concorso, che ci permetta di strutturare i nuovi medici. Questi esperti dovranno essere formati

0: come si faceva in passato da medici esperti, ma devono avere anche un percorso accademico dedicato e devono avere anche la collaborazione da parte dei centri per fare pratica, tirocinio all'interno di questi centri emofilia per imparare a curare i pazienti con difetti rari della coagulazione. È necessaria un'expertise di altissimo livello e noi adesso ci rivolgiamo sia al mondo accademico che al Ministero della Salute perché insieme possano garantire formazione e assistenza.
1: I numeri confermano la fragilità del sistema. I centri emofilia riconosciuti in Italia sono 47, distribuiti in modo disomogeneo sul territorio. Nella maggior parte dei casi, ogni centro può contare su uno o due medici dedicati, spesso impegnati anche in altri ambiti clinici. Una situazione che si fa ancora più critica davanti all'arrivo di nuove terapie, sempre più sofisticate, che richiedono competenze avanzate e laboratori specializzati. Lo spiega Giancarlo Castaman, presidente della Società Italiana per lo Studio dell'Emostasi e della Trombosi.
2: Innanzitutto dobbiamo precisare che l'emofilia e le malattie emorragiche in genere, genetiche, sono malattie rare che ovviamente proprio per la loro rarità richiedono delle competenze specialistiche molto appropriate e diciamo maturate nel tempo, per cui è chiaro che anche in relazione a questo non sempre i singoli ospedali possono essere in grado di gestire le eventuali terapie ed emergenze cliniche che sono associate a queste patologie. Quindi di qui la necessità di una formazione continua per possibili nuove lieve che intendano occuparsi delle malattie emorragiche. Va sempre però sottolineato che questo è nel contesto di quelli che si chiamano malattie emorragiche trombotiche, cioè l'altra faccia della medaglia, un eccesso di coagulazione che comunque implica conoscenze e meccanismi di base che sono condivisi con le malattie emorragiche. Una formazione specifica, specialistica potrebbe aiutare molto anche nel produrre nuove lieve, diciamo così, che possano poi occuparsi di queste patologie.
1: Il problema non è solo clinico, è anche strutturale e formativo. In Italia manca ancora un riconoscimento formale della figura dello specialista in emostasi e trombosi. Una lacuna che scoraggia i giovani medici e rende difficile programmare il futuro dei centri. È la posizione che ribadisce anche Maria Elisa Mancuso, vicepresidente dell'Associazione Italiana dei Centri Emofilia.
3: L'esperto che si occupa di queste patologie non è ben identificato nella sua dignità professionale come specialità a sé stante, quindi spesso troviamo questi giovani che si interessano magari all'ambito delle malattie emorragiche ma che provengono dall'ambito della medicina interna piuttosto che dell'ematologia, della medicina trasfusionale, e quindi questo può creare ulteriormente una frammentazione in termini di ruoli o di competenze o anche di assegnazioni di incarichi, e quindi questo disorientamento può portare un po' anche scoraggiare in qualche modo i giovani ad occuparsi di queste patologie. Il nostro compito come centro emofilia è quello sicuramente di dare una base formativa di esperienza ma anche di trasmissione di entusiasmo e passione verso quello, di dedizione verso quello che noi abbiamo sempre fatto. Questo non basta, quindi diciamo che anche a livello istituzionale ci piacerebbe che le nostre competenze fossero riconosciute in maniera un po' più circostanziata per garantire un futuro di cura a tutti i pazienti che a noi si rivolgono.
1: Dalla conferenza di oggi emerge una richiesta condivisa. Percorsi formativi riconosciuti, concorsi pubblici specifici e strumenti come il diploma supplement e le clinical fellowship post specializzazione già allo studio tra Ministero della Salute e Ministero dell'Università. Il punto di partenza, dicono le associazioni, è smettere di considerare queste competenze come un'opzione. Per oltre 9.000 pazienti sono una necessità. Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.

C'è il pericolo di una piena. Non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione

Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Mercoledì 13 maggio 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria di Fatima. La luna è calante e il proverbio del giorno è «Qual proposta, tal risposta». Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1497, nel nome di Papa Alessandro VI, veniva scomunicato il religioso e politico Girolamo Savonarola. Centinaia di anni dopo si sarebbe scoperto che l'atto era falso. Nel 1860, lasciata Marsala, i garibaldini raggiungevano Salemi, che Giuseppe Garibaldi proclamava capitale d'Italia. Nel 1909, da Piazzale Loreto a Milano, prendeva il via la prima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. La prima tappa si fermava a Bologna. E 70 anni fa, nel 1956, a Bordighera si teneva la prima celebrazione italiana della Festa della Mamma, nata dalla lettera di un'emigrata negli Stati Uniti al sindaco della cittadina ligure. Nel 1981, in piazza San Pietro a Roma, il 23enne Mehmet Ali Ajka sparava due colpi di pistola contro Papa Giovanni Paolo II, ferendolo gravemente. 30 anni fa, nel 1996, arrivava nei negozi Dove c'è musica, il settimo album di Eros Ramazzotti, con 12 nuove canzoni tra cui Più bella cosa e Stella gemella. Nel 1999, al primo scrutinio, Carlo Azeglio Ciampi veniva eletto 10° presidente della Repubblica Italiana. 25 anni fa, nel 2001, alle elezioni politiche il centrodestra, guidato da Silvio Berlusconi, otteneva il 49,56% dei voti contro il 39,96% del centrosinistra di Francesco Rutelli. Nel 2012 Emanuele Abate fissava a 13 secondi e 22 il nuovo record italiano dei 110 metri a ostacoli, appartenuto per 10 anni ad Andrea Giaconi. E nel 2019 nasceva il nostro appuntamento quotidiano dei fatti del giorno nel passato. In 7 anni ne sono state realizzate 2557 puntate. Sono nati il 13 maggio, nel 1717 l'arciduchessa d'Austria Maria Teresa d'Asburgo, nel 1924 il politologo Giovanni Sartori, nel 1927 l'attrice Bice Valori, nel 1932 il conduttore radio TV, autore e regista Gianni Boncompagni, nel 1935 l'imprenditore Luciano Benetton e nel 1938 il politico Giuliano Amato e il cantante e produttore musicale Tony Renis. E poi l'autore e cantante Stevie Wonder nel 1950, il calciatore Stefano Tacconi nel 1957, l'architetta Paola Antonelli nel 1963 e per chiudere gli attori Edoardo Palomo nel 1962 e Robert Pattinson, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Era l'ultima segnalazione per il 13 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
2: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te quando più ti piace.

in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Bonorva e di Cossoine, in corrispondenza del viadotto sul Rio Mulino in direzione Sassari, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17, tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 km fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Due minuti, un libro.
1: Eccomi, sono Gianluca Melilli, bentrovati. Siamo a metà dell'Ottocento, nella Roma del Papa Re, dove le ombre dei palazzi si allungano più delle verità, c'è chi sogna l'impensabile: sconfiggere la morte. Non con la fede, non con la preghiera, ma con il bisturi, il segreto e un'anima ormai perduta. Oggi Due Minuti un Libro ti porta dentro L'anatomista delle ombre di Giulio Leoni. Un'opera raffinata, tesa e profondamente italiana, dove ogni dissezione rivela non solo corpi, ma peccati. Se anche tu scrivi romanzi d'epoca che uniscono rigore e mistero, su dueminutiunlibro.it trovi visibilità, strumenti e le radio, tante radio, pronte a far risuonare il tuo passato. Siamo nel 1822. Dopo gli orrori della campagna di Russia, vissuti da giovane chirurgo al seguito dell'armata napoleonica, Marzio D'Alessio deve ora nascondere i suoi trascorsi e le sue simpatie politiche in una Roma oscurantista, in cui brulicano le spie pontificie. Membro della confraternita dei Sacconi Rossi, che si fa carico di seppellire sull'isola Tiberina le vittime del Tevere, vi assolve il compito di anatomista, stendendo anonime relazioni sulla causa delle morti. Un lavoro che gli permette di portare avanti in segreto gli studi sull'elettricità animale. Anni prima, infatti, Marzio è stato introdotto alle controverse teorie di Galvani e Aldini, e ha intravisto un enigmatico papiro egizio che sembrava anticipare di millenni le scoperte più recenti. Perciò è sconcertato quando tra i corpi regurgitati dal fiume in piena trova quello di una donna che, invece dei segni di annegamento, reca chiare tracce di folgorazione. Qualcuno sta sfidando la morte eseguendo esperimenti non sui cadaveri, bensì sui vivi. Aiutato da Martina, orfana ribelle, amante e complice, Marzio si lancia in una ricerca frenetica nel mondo sommerso di Roma. Di Giulio Leoni, L'anatomista delle ombre, in libreria da Nord.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
4: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.
5: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Idea News Magazine.
2: E salutiamo e ringraziamo per essere con noi l'ingegnere Carlo Negri. Dunque, per la prima volta arrivano anche le dichiarazioni di Nicola Magrini, ex direttore dell'AIFA, che durante un'audizione davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid ha dichiarato che i vaccini a mRNA contro il SARS-CoV-2, quindi contro il Covid, non bloccano la trasmissione del virus.
3: Certamente questa è una notizia importante, anche se lo sapevamo già. Però il fatto che l'ex direttore dell'AIFA lo abbia dichiarato oggi e ha ammesso che lo sapevano fin dal 2021 è una cosa molto grave, perché noi pensiamo a tutto quello che hanno realizzato per favorire l'obbligo vaccinale, pensiamo al Green Pass, pensiamo all'apartheid, pensiamo al fatto che se non ci si vaccinava non si poteva lavorare. E praticamente non si poteva entrare in nessun luogo, né pubblico né privato. Pensiamo che era un apartheid addirittura superiore a quello del Sudafrica, perché là le persone di colore, anche se erano discriminate, potevano lavorare, potevano mangiare, mentre da noi non si poteva lavorare. Contemporaneamente venivano tolti i mezzi di sussistenza. Pensiamo che per completare l'opera non si poteva andare neanche alla mensa della Caritas perché ci voleva il Green Pass rafforzato. E poi la narrativa di affermare che i giovani si dovevano vaccinare perché altrimenti avrebbero danneggiato gli anziani che erano a loro volta vaccinati. Allora noi dobbiamo assolutamente una volta per tutte mettere in evidenza il fatto che se una persona si vaccina è immune, quindi non è che deve aver paura di un non vaccinato. Un non vaccinato gli può sputare in faccia, non succede niente se il vaccino immunizza. Certamente se non è un vaccino è un'altra cosa. Questi erano dei sieri depopolanti realizzati proprio per far avere degli effetti collaterali. Sono stati inoculati a decine di milioni di persone e si sapeva che erano sperimentali. Lo sapevano tutti, anche quelli che dicevano che era necessario vaccinarsi, anche quello che diceva chi non si vaccina si ammala, muore, fa morire, anche quello che diceva vi do la garanzia di stare tra persone che non si contagiano, non era vero niente, il Green Pass non era assolutamente basato su delle evidenze scientifiche, quindi una truffa globale nei confronti degli italiani. E gli italiani cosa fanno? Stanno zitti. Cioè, di fronte a una cosa del genere, di fronte al fatto che l'ex direttore dell'AIFA dichiari chiaramente che i vaccini non erano né sicuri né efficaci, non fermavano il contagio, che è stato tutto inutile, che oggi la gente sta morendo per morte improvvisa, ne stanno morendo centinaia al giorno, gli italiani stanno fermi, stanno zitti e nessuno paga, perché quell'individuo di Città della Pieve va ancora girando a fare le conferenze sugli Stati Uniti d'Europa invece di essere processato e imprigionato. Nessuno paga, allora cosa succede? Il risultato è che ci sono i nuovi vaccini a mRNA pericolosissimi per l'influenza che sono ammessi, che sono messi in vendita nell'Unione Europea. E poi c'è una commissione dell'Unione Europea per convincerci a fare più vaccini, cioè loro addirittura rilanciano. nasce un nuovo gruppo che si affianca all'Agenzia Europea del Farmaco per spronare i cittadini a porgere il braccio per le punture. Nel board c'è anche il professor Bonanni che chiedeva ai giovani di sacrificarsi per tutelare gli over 60 e interrompere il contagio. È proprio una cosa incredibile. Noi ricordiamo che anche l'attuale ministro della salute a Uno Mattina aveva dichiarato che tutti i suoi studenti si erano vaccinati, lo avevano fatto volentieri, sì, lo avevano fatto per poter sostenere la tesi di laurea e dare gli esami, non certo volentieri. Non l'avevano fatto per loro, l'avevano fatto per gli anziani. Ancora questa stupidaggine di affermare che un vaccinato aveva bisogno del fatto che tutti fossero vaccinati. I vaccinati sono quelli che, se il vaccino è vero, sono immunizzati. Quindi il fatto che questa gente deve pagare è fuori discussione, altrimenti noi continuiamo ancora con il fatto di contrastare l'esito vaccinale, come dicono nell'Unione Europea, e di convincere la gente a vaccinarsi con i pericolosissimi vaccini a mRNA con la proteina spike autoreplicante. Quindi è necessario assolutamente fare luce su tutto quello che hanno fatto, alla luce di quello che è stato detto dall'ex direttore dell'AIFA.
2: Grazie ingegnere, grazie per essere stato con noi, l'aspettiamo presto.
3: Grazie a voi.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Il re è tornato. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
5: Pronti? Azione!
6: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
5: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
5: Non conosco avventurieri migliori.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
2: Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti, siamo Marco Mari
3: e Angela
2: e siamo pronti per un nuovo appuntamento con Italia in sette note, lo spazio interamente dedicato alla storia della musica italiana. Infatti si parte dagli anni 60 e poi canzone dopo canzone arriviamo praticamente ai giorni nostri. Come sempre iniziamo dal decennio noi più lontano.
3: Esatto,
2: a te, Angela.
3: Esatto Marco, partiamo proprio dagli anni 60. Il nostro

0: Ora commentiamo questa canzone. Gianni Torelli è stato un cantante e attore assai affermato, sia negli anni 60 che 70, con una voce calda ed elegante che ha saputo dare a questo brano qualcosa in più rispetto a tanti altri. E dagli anni 60 ci spostiamo ora negli anni 70 con la voce di Marco.
1: E per la precisione siamo nel 1971, ci attende un brano molto più scanzonato rispetto a questo importante impostato che ha aperto il nostro spazio di oggi. Ragazzi, andiamo con l'Adriano Celentano, Quello di Azzurro, una canzone che ci ricorda tanti tanti tanti anni fa, un'estate lontanissima.

0: desideri.
1: Un pezzo questo dell'Adriano Celentano, del Molleggiato, che ha rappresentato un manifesto dell'estate sia degli anni 60 e 70, proprio uno spaccato di quello che erano le estati di quegli anni, dove le città, soprattutto in agosto, si svuotavano completamente e si rimaneva in pochi a rappresentare chi c'era. Tutti gli altri erano spariti. Qui si parla del mare, ma c'è tanta gente che andava in montagna e che magari ritornava al paesello originario. Va bene ragazzi, salutiamo anche gli anni 70 ed entriamo negli 80.
2: Esatto Marco, e dal Molleggiato passiamo ora ad un gruppo che si è sempre contraddistinto per stile e testi anticonformisti e controcorrente. Ritroviamo quest'oggi Litfiba con questo singolo del 1985 intitolato Istanbul.

0: negli anni Ottanta sono stati principalmente due i gruppi musicali fuori dagli schemi: i Timoria, capitanati da Francesco Renga, e i Litfiba, appunto la cui voce è quella appena ascoltata di Piero Pelù. Adesso, prima di lasciare a Marco la parola, vi ricordo che state ascoltando Italian 7 Note, la storia della musica italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri. Detto questo, amici, al microfono andiamo con Marco.
1: Allora ragazzi, siamo ora negli anni 90, restiamo in tema di musica rock, solo che qui siamo insieme ad una solista la cui carriera ad alti livelli è iniziata al Festival di Sanremo del 1996. Qui la ritroviamo con un pezzo di qualche anno dopo. Lei si chiama Carmen Consoli. La ricordiamo tutti per quel modo suo molto particolare di suonare la chitarra. Sentite questo pezzo bello, grintoso e carico, carichissimo.

0: bella grintosa, ben diversa da quell'amore di plastica che ci aveva regalato ad un Sanremo di qualche anno prima. Quest'oggi l'abbiamo ritrovata con Eco di Sirene. Lei è la grandissima Carmen Consoli, dalla sua Sicilia, catanese puro sangue. Salutiamo il Novecento ed entriamo negli anni 2000 con un'altra voce femminile.
1: Esatto, Marco, che ha scelto, pensa te, come nome d'arte uno pseudonimo, cioè la sua taglia. A voi, taglia 42 con Adesso io volo.

0: Allora, Taglia 42 ha iniziato la sua carriera facendo la corista per Elio e le storie tese, poi nel 1997 prodotto da Rocco Tanica con un pezzo intitolato Regolare. Quest'oggi ve l'abbiamo proposta con Adesso io volo del 2000 e dal 2000 passiamo ai giorni nostri sempre in compagnia del nostro Marco.
1: Proprio giorni nostri no, ma lui ha iniziato la sua carriera non tantissimi anni fa rispetto ad altri artisti che abbiamo ascoltato fin qui. Stiamo parlando di Ultimo, sentite un po' con cosa ve lo proponiamo.

Basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto, e portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: E con ultimo, ragazzi, abbiamo completato anche quest'oggi la nostra playlist composta da 6 brani, tutti italiani, dagli anni 60 ai giorni nostri. Quindi io, Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti!
2: Abbiamo trasmesso Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Sette giorni dedicati al disco novità lo facciamo con un singolo che parte da tutte le librerie, perché questa band ha scritto storie di una band che non si è ancora sciolta. E poi c'è anche il loro Club Tour 2026 che da novembre sarà un po' sui palchi di tutti i più famosi club italiani. Sto parlando di Eugenio in Via di Gioia, questa band che presenta questo singolo in questo modo. Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. E allora adesso ascoltiamo questo singolo importante, disco novità, Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore? Giriamo un sequel migliore? Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Wow!

in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Bonorva e di Cossoine, in corrispondenza del viadotto sul Rio Mulino in direzione Sassari, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17, tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 km fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Ma sì, insomma, sulla carta è semplice. Lavi, stendi, pieghi, stiri e hai finito, no? No, nella realtà invece si accumula tutto. Oppure fai lavatrice a caso senza un vero criterio.
1: E poi c'è il terzo scenario, quello più realistico per molti.
0: Esatto, fai anche tante lavatrici, quindi sulla carta sei avanti, ma poi non trovi mai il tempo o la voglia di stirare.
1: E lì succede una cosa molto precisa. Si crea quella montagna di vestiti che cresce ogni giorno.
0: Che a un certo punto smette di essere una pila normale e diventa tipo Polifemo.
1: Enorme, ingestibile, e solo guardarla ti passa la voglia di iniziare.
0: Esatto, una presenza fissa in casa che ti osserva e ti ricorda che prima o poi dovrai affrontarla.
1: Ed è qui che l'intelligenza artificiale può aiutarti davvero, perché interviene su più livelli, non solo sul come lavare.
0: Il primo è l'organizzazione.
1: Con app come Todoist o Notion AI puoi creare una routine semplice ma sostenibile, dividendo il carico durante la settimana invece di accumulare tutto.
0: Non una lista infinita, ma piccole azioni distribuite, una lavatrice, una

0: tesa, una piegatura.
1: Questo riduce subito la sensazione di caos, perché non ti trovi più davanti a tutto insieme.
0: Poi c'è la parte più tecnica, che spesso crea dubbi e ti fa perdere tempo.
1: Tipo, a che temperatura devo lavare? Si può mischiare questo con quello? Rovino il capo se sbaglio?
0: Qui entrano in gioco app come Laundry Lens o anche strumenti visivi come Google Lens, che ti permettono di leggere le etichette e capire subito cosa significano.
1: E questo elimina l'incertezza che spesso ti blocca o ti fa rimandare.
0: Perché quando non sei sicuro, tendi a non fare.
1: Poi c'è la parte più sottovalutata, lo stirare.
0: Che è il vero punto critico, non tanto farlo, ma iniziare.
1: Con app come YouTube o piattaforme di tutorial, puoi vedere tecniche semplici e veloci, per stirare meglio e in meno tempo.
0: Anche solo imparare 2 o 3 movimenti base, cambia completamente la percezione.
1: E riduce quella sensazione di «mi ci vorrà una vita!».
0: Un altro approccio utile è quello di capire cosa ha davvero senso stirare.
1: Perché non tutto lo richiede.
0: Con un supporto puoi distinguere meglio e ridurre il carico senza perdere ordine.
1: Ma sì, alla fine il punto non è diventare perfetti, ma evitare che si accumuli tutto fino a diventare del tutto

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Che stai facendo?
2: Niente.
1: Come niente? Ti stai facendo una canna.
2: E beh?
1: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
2: Sì, e te che ne sai?
1: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
3: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
1: Butta via la droga, non la vita.
3: A cura del Dipartimento per le politiche antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

eccomi qua, buonasera, questo è il Back Planet Radio Show. Io sono Paolo Caroli, 2 ore insieme a me con la migliore musica R&B, Soul, Indie, Soul, Soda Soul e Smooth Jazz. Stasera parliamo con la mia carissima amica che vive più in Germania che in Italia. Lei si chiama Terry Green, Petro Dino Sirius e Brandon Lane. Questa è Starlight, ex nostro Power Play. Bellissimo.

Giulia Giona e Robbie Love, era Take My Love, ex Power Play. Vabbè, come sapete, Power Play è il disco lancio del mio programma e viene suonato prima e molte radio ancora non lo ascoltano. Va bene, si continua, arriva un nuovo degli Incognito, si chiama Kinetic.

0: Luca, scendi, Giulio, vieni anche tu, Chiara, Federica, andiamo!
1: Che fai?
0: Chiamo tutti a raccolta. Sono Martin Casogiovanni e anch'io sono andato a donare il mio sangue. Con un gesto sicuro e indolore puoi dare un contributo fondamentale. E tu che aspetti? Che vengo a chiamarti io? Dona vita, dona sangue. Informati su donailsangue.salute.gov.it.
2: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio Domus Novas.
4: Black Planet Radio Show. New R&B.
5: Adesso il capitolo delle novità. Apre il nuovo singolo per Windy Carigianes che torna. Il nuovo singolo si chiama As.

Uomo di Nicola Henry, si chiama Everything is Fine. Lo state ascoltando in anteprima nel Black Planet Radio Show. Questa è una delle quattro novità concerti, le prime quattro. Adesso arriva Astro Great Project, You Know How

abbiamo fatto con il pianista Grant Manning, e poi c'è stato The Archer, e adesso era Eugene Groove e il suo sassofono The Phoenix, e si continua con un altro sassofonista, Steve Cole, il nuovo singolo per lui si chiama Slay O' Ends.

0: Ci sono sostanze che pensi di conoscere, ma non è come sembra. Sono tante, con effetti diversi, a volte imprevedibili, sempre pericolosi. Magari pensi di poterle controllare, ma da certe strade non si torna indietro. Ci sono scelte che possono cambiarti la vita. Fermati, pensaci un minuto.
1: Trovate tutta la campagna su www.raiplay.it e www.politicheantidroga.gov.it.
2: State ascoltando Radio Domus Novas. Buon ascolto!

Blue. Questo è il San Francisco, San Fra Disco Mix, scusate, San Fra Disco Mix, vabbè. E l'avete ascoltato nel Backline Radio Show, come per esempio Keeping Satisfied, il singolo di Zoe e Tal Black Guy.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Hai scelto chi volevi diventare? Hai scelto che ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: Alfredo, sì, dico a te, hai un bel ristorante, ma vedo famiglie in difficoltà. Perché non aggiungi un posto a tavola? Ma no, intendevo offerte speciali per le famiglie. Ecco, bravo, così raddoppia l'allegria. Cerca i locali con l'insegna aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più. Trovi più sconti e accoglienza per la tua famiglia. Informazioni su mimit.gov.it.
1: Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Area Rock.
1: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
0: Un programma ideato e condotto
1: da Raffaele Astore.
2: Ed eccoci, eccoci qua, il solito appuntamento settimanale, quello con Area Rock, quello con in studio Raffaele Astore, che come sempre per un pochino di tempo, per 58 minuti circa, 60, dai, diciamo giù di lì, un'ora insomma, giusto per farla breve, vi darà compagnia con un po' di sano e buono rock. E certamente non solo rock, perché come ormai chi ci segue e ci conosce, noi amiamo davvero girovagare di qua di là attraverso quelli che sono i mondi che il rock ha creato, potremmo dire anche così, perché comunque quando si parla di rock si dice tutto, considerato tutte quante le contaminazioni che c'entrano in questo genere, blues, jazz, folk, insomma chi più ne ha più ne metta, progressive ad esempio, e così via, psichedelia, insomma, chi più ne ha più ne metta, insomma, stiamo parlando di un'area dove il rock è l'assoluto padrone, appunto, area rock. E partiamo subito con quello che è un debutto, anche perché comunque qui ad Area Rock si parla in modo particolare di quelle che sono le tantissime novità che il mondo musicale settimanalmente ci fa aggiungere attraverso sia quelle che sono i CD che arrivano alla nostra redazione, ma anche attraverso e soprattutto il web, perché comunque ce n'è davvero un'infinità. E noi partiamo con quello che è il debutto del duo pugliese Taxology con A Deep Dive in the Colorful, un disco che è uscito in formato CD e digitale l'8 maggio scorso, un album di debutto di questo duo pugliese, il cui progetto nasce a Taranto nel 2024 dall'incontro tra i giovanissimi Andrea Rizzi e Giuseppe Bitonte. Il lavoro è stato anticipato nelle scorse settimane dal singolo video Mandragora Cold Senses e viene pubblicato dalla Nos Records, etichetta diretta da Amerigo Verardi. A Deep Dive in the Colorful and Mysterious Garden of Mr. Taxology è un esordio che non si limita a presentare una raccolta di brani, ma la scrittura intreccia suggestioni psichedeliche e cinematografiche, atmosfere sospesa tra quello che può essere il retro e il contemporaneo, con accenti funky e aperture orchestrali. Insomma, provate ad ascoltare un po' e poi dite pure quello che pensate, magari sul nostro profilo Facebook, quello di Area Rock, Taxology, Clara Lunaris, debutto del duo pugliese con A Deep Dive in the Colorful.

Beh, insomma, come sempre la NOS Records produce delle cose davvero molto molto interessanti, e devo dire la verità, bisogna stare sempre attenti perché comunque a volte si rischia davvero di perderle. No, continuiamo ancora con un altro brano che richiama un pochino quello che è il progressive davvero intenso dei Liquid Landscape. Infatti loro ritornano con questo progressive di Rouge Planet dopo quasi un decennio di silenzio. Gli olandesi ritornano con questo terzo album, Rouge Planet, il cui disco rappresenta sia una continuazione che un'evoluzione del sound distintivo della band, unendo quella che è la loro caratteristica sensibilità art rock con un richiamo più marcato al rock alternativo di fine anni 90 e inizio 2000. Rouge Planet vede la band esplorare sonorità molto molto più pesanti, un'espressione emotiva davvero molto più diretta, senza comunque sacrificare atmosfera e profondità. E Liquid Landscape, questo è Few and Far Between Part 1.

dopo il ritorno dei Liquid Landscape, gli olandesi ci siamo appena ascoltati con questo davvero progressive alternative rock, noi continuiamo con il nostro viaggio con un'altra band che ritorna, il ritorno dei Wish, che escono con The Endless Winter. E possiamo dire che se il prog del primo disco veicolava il messaggio dell'amicizia, quello di questo disco, The Endless River, per i Wish è l'occasione di mostrare che il genere, soprattutto quello eclettico della band, e soprattutto perché comunque poi portano anche gli ascoltatori ad una sorta di canzone d'autore, oltre che dell'art rock contemporaneo, dalle nuove sonorità di questi tempi, vive davvero un tempo stringente che accomuna tutti quanti noi. Hanno dichiarato la band: attraverso alcune storie umane profonde raccontiamo il nostro tempo, le emozioni, i sentimenti che ci guidano. Il progressive per noi non è soltanto uno stile musicale, ovviamente quello che preferiamo, ma proprio il mezzo artistico che meglio esprime la nostra idea di racconto. Da The Endless Winter con il ritorno dei Wish, questo è The Four Rooms, le quattro stanze. Wish.

0: le lunghissime cavalcate del progressive rock che assolutamente attirano in modo particolare gli amanti di questo genere, perché comunque qui si va davvero per le lunghe quando si ha a che fare con quelle che sono le lunghissime suite del progressive rock. E questi erano i Wish, il loro ritorno con questo nuovo album di Endless Winter, dal quale ci siamo ascoltati questo The Four Rooms. E noi continuiamo, ma questa volta solo per un piccolo breve stacchetto pubblicitario.
1: Area Rock e oltre il rock.
2: Area Rock e oltre il rock.
0: E quindi c'è da dire, appunto, come dicevamo prima, che il progressive comunque straripa come genere ed è una caratteristica proprio di questa derivazione della musica rock. Ma c'è anche un altro aspetto, se si guarda per esempio a quelli che sono i giovani d'oggi, e qui ci spostiamo davvero su un altro discorso. Infatti noi ci chiediamo chi l'ha detto che i giovani di oggi non suonano più alla vecchia maniera. Eh sì, perché molte volte i giovani d'oggi vengono spesso e duramente criticati perché magari non suonano alla cosiddetta vecchia maniera. Ma se prendete ad esempio quello che è uno dei tanti gruppi, vale a dire i Dilemma, il loro nuovo album Keep Me Out, uscito lo scorso 20 marzo per B-Next Music, in un certo qual modo vi ricrederete, perché la band, formatasi a Roma nel 2023, in pochi anni ha già calcato palchi in Italia e all'estero, aprendo concerti come quello per esempio del luglio 2025, lo scorso luglio, appunto, dicevamo, il concerto degli After Hours. D'altronde è lo stesso Manuel Agnelli a benedire questo gruppo. La band ora esce con questo nuovo album Keep Me Out, un lavoro che scorre via liscio, un disco che comunque mosso da emozioni vere, non costruite a tavolino, insomma, un rock italico che continua ad essere energico e soprattutto propositivo. Dilemma, dall'album Keep Me Out, questo è Dog in a Night Go.

0: grandissimo rock,
1: quello dei Dilemma, con questo Dog in a Night Gown. E noi continuiamo questa nostra escursione nel rock italico con un altro gruppo. Questa volta parliamo di un duo bresciano, vale a dire Chiara Amalia Bernardini e Nicola Mora, duo bresciano e ex Kitsch, che tornano con un nuovo nome, vale a dire Angel Names, che dà il titolo a questo loro nuovo album che apre questa nuova avventura musicale. La musica degli Angel Names non sembra essere scolpita nella roccia, quanto il risultato di una sovrapposizione costante di pennellate delicate che suggeriscono comunque stati d'animo invece di urlarli in faccia. Angel Names si configura come una sorta di opera di chiaroscuri che non ha bisogno di gridare per farsi ascoltare, trovando nella sottrazione e nel contrasto la propria forza. E dagli Angel Names e dall'omonimo album ci ascoltiamo questo Undo.

0: Siete all'ascolto di Area Rock,
1: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
2: Ebbene, dopo gli Angel Names con l'omonimo album dal quale ci siamo ascoltati un dolce finale, e noi continuiamo con un altro gruppo, vorrei dire i Lemon Twigs. Devo dire la verità che loro comunque hanno una forte come dire ispirazione beatlesiana, e insomma devo dire comunque che nonostante questa loro logica ispirazione, ma comunque un pochino tutti ne hanno appunto da dire, perché comunque tante band, tanti artisti hanno come dire i loro idoli a cui un pochino ispirarsi, devo dire che comunque i Lemon Twigs con questo Look For Your Mind, questo album, restano poi fedeli a quelli che sono i loro standard un po' pop retro. Questo ritorno con questa nuova produzione Look For Your Mind, che poi è un settimo sigillo discografico, arriva a quello che è il culmine di una intensa attività per i fratelli Brian e Michael Daddario. Infatti, oltre ad aver pubblicato un album a nome del solo Brian, Till the Morning, lo scorso anno, hanno poi partecipato a Written By, disco del padre Ronnie Daddario, e a Prime Dumb del Ticket Talk. Insomma, Look For Your Mind si conferma così come un capitolo significativo nella carriera di questa band, i Lemon Twigs, un lavoro coerente nell'ispirazione, ma attraversato da quelle che sono le nuove tensioni atmosferiche e tematiche. Resta da capire se l'intelligenza artificiale riuscirà mai a sostituire quella che poi alla fine è la sensibilità umana, anche perché è un discorso quello relativo all'intelligenza artificiale, va comunque sempre fatto, perché ormai ha invaso un pochino tutto tutto quello che c'è

la terra, ma anche quello che c'è sull'acqua, insomma, il terraqueo, invasione, la terraquea invasione dell'intelligenza artificiale. Bene, dai, The Lay Mondo Tricks, questo è Your True Enemy.

Your True Enemy, loro erano i The Lemon Twigs, che aprono un pochino alla strada a quello che è il debutto nuovo del prossimo gruppo, della prossima band, vorrei dire. Loro sono i The Ashes, che escono con questo 7 Seconds of Peace, 7 secondi di pace. E così andiamo un pochino a quello che è il rock dal forte richiamo alle sonorità degli anni 90, caratterizzato da quello che poi è un impatto diretto ed energico. Pezzo costruito su due chitarre elettriche graffianti che danno vita ad un vero e proprio muro sonoro. 7 Seconds of Peace. Loro sono i The Ashes.

The Ashes, 7 Seconds of Peace, insomma una puntata che è partita con un urlo progressive rock, poi si è spostato davvero in toni davvero molto molto forti, molto potenti, un po' spaziali anche, insomma una puntata molto molto, come dire, votata al rock energico. E adesso, insomma, dopo The Ashes con questo 7 Seconds of Peace, andiamo a cercare davvero un pochino di pace, perché nonostante tutta questa ricerca, il brano che sto per presentarvi è comunque un brano che si presenta con un sound angosciante, un manifesto vero e proprio di libertà creativa. Il desiderio comunque di trasferire in musica quella che potrebbe essere considerata una sensazione ormai chiara a tutti. Qualcosa nel mondo non sta funzionando come dovrebbe. Per questo motivo le sinfonie cacofoniche senza appartenere o apparente via d'uscita ideate dai Black and Grillen si rivelano di straziante attualità. Partorite nel giro di poche ore, figlie del caos e di un'urgenza espressiva. Black and Grillen, omonimo album dal quale ci ascoltiamo questo Repeater.

Rui Peter II. Questi erano i Beck and Grillen, che si sono presentati davvero con un jazz rock molto molto tempestoso, e noi ci dirigiamo ormai verso i lidi finali di questa nuova puntata di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore, e ci dirigiamo con un artista, una country folk songwriter, vale a dire Bonnie Prince Billy, che esce con We Are Together Again. Una carriera oltre trentennale e oltre una quarantina di album sono poi alla fine il bagaglio enorme per questa artista, vale a dire Will Oldman, che sono solo una lunga serie di appunti e riflessioni che vanno di pari passo con quella che poi è una vita vissuta in costante ricerca di storie da raccontare. Il ritorno alle radici e all'arcaico linguaggio folk trova ulteriore compendio appunto in questo We Are Together Again, album realizzato in uno studio di Louisville. Ai sempre descrittivi e poetici testi del musicista accosta quelle che sono melodie dal tono sommesse e acerbo, che solo raramente trovano il confronto di, anzi il conforto di soluzioni strumentali dal fascino immediato, come avviene con Everybody Got a Friend Named John, che noi ci andiamo subito ad ascoltare. Bonnie Prince Billy, dall'album We Are Together Again, questo è Everybody Got a Friend Named John. Un po' per uscire dal tutto il casino che abbiamo ascoltato finora, dalla rock di matrice davvero tosta.

Prince Billy, Everybody's Got a Friend Named Joe, insomma un passaggio, quello appunto della musica country che ogni tanto ci deve essere. E adesso invece ci spostiamo verso il psych rock. Un Only Drum dei Cult of Dom Keller non è un ritorno, ma è il risultato di quasi 5 anni di trasformazioni lente, deviazioni, esperimenti sonori condotti lontano da quella che potremmo considerare la superficie umana. Questo lavoro introduce qualcosa di diverso, non tanto un cambiamento netto quanto quella che potrebbe essere considerata un'apertura improvvisa, come se una parete del loro universo sonoro si fosse incrinata lasciando entrare un pochino di aria nuova. Cult of Dom Keller dall'album Only Drum, questo è Disappear, in chiusura di questa puntata di Aria Rock in compagnia di Raffaella Sole.

0: Un lavoro davvero molto strano, questo Cult of Dom Keller, vale a dire questo album psych rock dal quale ci siamo ascoltati, Disappear. L'album è Hank Lowley Drum, ed è davvero un disco molto molto diversificato, molto diverso dal precedente, ma molto diversificato anche all'interno di quello che potrebbe essere il sound, che intreccia sia lo sperimentalismo sia il rock, ma comunque un'anima davvero molto strana, anche se fortemente affascinante, perché se andiamo a rivedere un pochino quella che è la loro discografia, ci accorgiamo che certi lavori effettivamente poi sono il sunto e la base di questo gruppo che comunque si mantiene in questa tipologia di trasformazioni lente, dove appunto gli esperimenti condotti portano davvero lontano da quella che potrebbe essere considerata la superficie. Bene, ormai siamo arrivati quasi alla chiusura, è il caso di dire che mancava l'ultimo stacchetto pubblicitario.
1: Area Rock è web,
2: è radio, è podcast.
1: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
0: Chiaramente tutto questo per ricordarvi che Area Rock è un pochino un mondo tutto a sé, un mondo pieno come sempre di musica, di notizie e di cose molto interessanti che ci avvicinano per quanto possibile a quello che è appunto il mondo del rock. Noi diciamo il mondo del rock che comunque si muove a 360 gradi e spazia all'interno di tutte quante quelle che sono appunto le contaminazioni che questo rock si lascia inglobare. Bene, a questo punto a me non resta altro che salutarvi ancora una volta sulla scia di quella che potrebbe essere la nostra sigla di chiusura che si appresta ad entrare da un momento all'altro e ricordarvi praticamente come sempre che ci trovate sulle tante radio che ci trasmettono settimanalmente, chiaramente ad orari diversi, ma per capire un pochino dove siamo basta andare a visitare quello che è il nostro sito ariarock.it e lì ci sono linkate tutte quante le radio che trasmettono il nostro programma settimanale. Devo dire la verità che oltretutto potete trovare quelle che sono le notizie che quasi quotidianamente, giornalmente riusciamo a darvi sulle tante pubblicazioni che ci giungono, sugli ascolti che facciamo, e quindi cerchiamo di mantenere costantemente un'informazione utile per chi ci segue, per chi ama la nostra proposta, che poi è anche una proposta non solo musicale, ma diventa appunto anche una proposta di carattere culturale. Bene, a questo punto che dire, un grazie per essere stati sempre qui con noi e una risentirci sempre su quelle che sono le frequenze non solo del web ma anche dell'FM, perché spesse volte ci sono delle radio che ci mandano anche in FM. Bene, da Raffaele Astore è tutto quanto, a me non resta altro che mandare subito in onda quella che è la chiusura che ormai tutti quanti conoscete, quella che dice che Area Rock, se il rock non arriva ve lo portiamo noi. Ciao, ciao a tutti da Raffaele Astore, ciao.
3: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

0: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it. Sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: bruciare, non bruciare, con il fuoco, non scherzare.
1: Che se bruci la foresta, viene uno che ti arresta.
2: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
3: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
4: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
5: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Radio Domus Novas, la simpatia. Radio Domus Novas, la tua musica preferita.

0: Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Musica caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi, radio.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Radio Domus Novas, l'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

0: sana. Oggi sei l'unica donna per me.
1: Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.